0: there, baby.
1: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104.

Questa è la notte di RPR, Blue Note.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: RPR 102 e 104. La notte.

0: Radio Parma 102-104.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:01.

0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Give me

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:00. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione. E di almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie, un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali anche dall'Italia. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari ed aerei per facilitare le operazioni di soccorso rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron con 9 ministri per parte ad Antibes, Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Per Meloni, senza Roma e Parigi, Unione Europea ed Occidente non sarebbero quello che sono. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. E l'attuale amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma, si è dimesso. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro ieri mattina con Salvini. Un epilogo non inaspettato dopo i disservizi e ritardi che avevano portato il ministro ad esprimere una certa irritazione. Nei prossimi giorni Donnarumma completerà i dossier più importanti prima di lasciare. Il nome più accreditato per succedergli è l'attuale AD di Trenitalia Strisciuglio. Le opposizioni all'attacco, il governo ha fallito su Ferrovie, Salvini si dimetta. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla finale ad eliminazione diretta. Nel gruppo F Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i 16esimi. Infine l'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 8 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude e il governo venezuelano ha schierato l'esercito.
5: L'Unione Europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il Consiglio UE ha approvato il rinnovo delle misure restrittive fino al 31 luglio 2027, estendendo di 12 mesi la loro validità. La decisione dà seguito all'accordo raggiunto dal Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, quando i capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri avevano concordato di modificare la durata dei rinnovi, portandola da 6 a 12 mesi. Tra le misure prolungate anche il divieto di importazione del petrolio russo trasportato via mare.
6: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
5: È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne che in provincia di Lucca ha ucciso moglie e figlio a fucilate. L'uomo, che si è detto solo preoccupato dell'omosessualità del figlio, ha raccontato che Mirko era violento e chiedeva sempre soldi mentre la moglie voleva lasciarlo.
6: Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. Ospedali di Parigi al collasso, da oggi stop al consumo di alcolici, le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. Secondo Greenpeace e CGIL, nei prossimi giorni circa 1,5 milioni di lavoratori saranno a rischio.
5: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla fase eliminazione diretta. Nel gruppo F Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i sedicesimi. L'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo drammatico bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute Alvarado. Estratto vivo dalle macerie di un edificio alla Guaira, un neonato. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao 24 ore dopo le violente scosse. Continuano intanto le verifiche della Farnesina tra i connazionali. La comunità italiana in Venezuela ne conta circa 140.000, di cui 65.000 alla Guaira, dove si continua a scavare anche a mani nude in attesa dell'arrivo dei soccorsi internazionali.
4: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaoun con circa 10 attacchi di artiglieria. Giovedì un'agenzia ONU ha sospeso l'evacuazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo che l'esercito britannico ha riferito di un attacco armato contro una nave cargo al largo delle coste dell'Oman.
5: Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Al momento non è ancora chiaro per chi sia accaduto l'incidente.
4: A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo non ha rispettato la precedenza a un incrocio. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
5: Sorelle ritrovate a Formia sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina con obbligo di firma.
4: La Formula 1 corre in Austria al Red Bull Ring di Spielberg, oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13:30, la seconda alle 17. Sabato alle 12:30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 al via la gara.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Tra poco con voi Andrea Gatti.
7: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri.
1: Benvenuti, l'ultimo venerdì del mese di giugno, venerdì 26 giugno, sono 5 minuti oltre le 9, in diretta 177esimo giorno dell'anno. Siamo alla 26esima settimana, abbiamo tante cose da fare, da dirvi, da raccontarvi. Intanto diciamo che venerdì è questa parola già un suono diverso, no? Per qualcuno significa semplicemente l'ultimo giorno di lavoro prima di due giorni, di più o meno meritato riposo, dipende da come vi passate gli altri cinque. Per altri è il momento anche di chiudere la porta di casa, caricare le valigie in auto, partire verso il mare. Milena per esempio ci ha già inviato questa cartolina digitale che è in partenza. Bene Milena, ascoltaci anche da dove andrai: montagna, un piccolo borgo dove il tempo sembra rallentare, mare, insomma a ognuno la sua. Le scuole sono finite, l'estate è entrata nel vivo, sulle strade iniziano a comparire i primi grandi esodi di questa stagione, no? C'è chi parte all'alba, chi aspetta il tardo pomeriggio per evitare il traffico, chi invece resta a casa, si gode quel lusso che troppo spesso dimentichiamo, che è il tempo libero che va bene dovunque. Insomma, qualunque sia il vostro programma, sono felice di accompagnarvi anche questa mattina con un viaggio un po' speciale, un viaggio nel tempo. E poi che viaggio nel tempo, mi riferisco all'ospite che avremo delle 10:15 e fra poco. E che fra poco di lui vi parlerò, perché il 26 giugno è una data che ha lasciato parecchie tracce nella storia. Pensate che proprio oggi, oltre due secoli fa, un barone tedesco di nome Karl von Drais presentava una curiosa invenzione a due ruote senza pedali. Era destinata a cambiare per sempre il mondo di muoverci. Era la lontana antenata della bicicletta, nata quando perfino i cavalli iniziavano a scarseggiare, per capirci. Il 26 giugno del 1945 invece il mondo cercava di rialzarsi dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. A San Francisco 51 paesi firmavano la carta che avrebbe dato vita alle Nazioni Unite, l'ONU, con la speranza di costruire un futuro fondato sul dialogo e sulla pace. Gli eventi mondiali che stanno accadendo da parecchio tempo a questa parte ci fanno capire che invece, ecco, la speranza è vero che è l'ultima a morire, ma siamo lontani, lontanissimi ancora da quelli che potevano essere dei pilastri dell'ONU nel 45. E sempre in questa giornata, nel 1870, si alzava per la prima volta il sipario su... Sappiamo che il pubblico di Parma e provincia è particolarmente attento alla musica, allora si apriva il sipario sulla Valchiria di Richard Wagner, una delle opere più monumentali della storia della musica. Poi il nostro calendario ci ricorda anche compleanni, tanti compleanni illustri. Festeggiamo oggi un signore, tanto per rimanere un po' in linea con quello che ha a che vedere con la musica, che ci lasciava 12 anni fa, ma oggi avrebbe esattamente 93 anni. Si chiamava Claudio Abbado, capace di portare l'eccellenza italiana nei teatri di tutto il mondo. Auguri anche a un altro artista che noi della radio amiamo in particolar modo, si chiama Gaetano Curreri, anima, voce degli stadi, autore di alcune delle più belle pagine della musica italiana. Ascolteremo tre pezzi per stadio questa mattina. Compleanno anche per Antonio Ricci, oggi ne compie 76, parliamo dell'uomo che ha rivoluzionato la televisione con programmi diventati parte della nostra memoria collettiva. E auguri anche, sempre parlando di televisione, anche lui compie 76 anni e si chiama Umberto Smaila, e tutto quello che ricordiamo dai gatti di Vicolo Miracoli fino ai giorni nostri. Sul fronte internazionale nasceva oggi, e con lei inizieremo il nostro appuntamento di questa mattina con una delle sue canzoni più famose, Ariana Grande. Ebbene sì, parliamo di lei perché è una pop star a caratura internazionale e sempre rimanendo in Sud America, oggi sarebbe stato anche il compleanno di Salvador Allende, figura centrale della nostra storia del Novecento. Se parliamo di sport, gli auguri vanno a due leggende: Paolo Maldini, simbolo assoluto del Milan, oggi compie 58 anni, e Max Biaggi, uno dei più grandi campioni che il motociclismo abbia avuto, e compie 55 anni Max. Infine, tanto perché siamo in tema di mondiali, una curiosità: il 26 giugno del 1954, ai mondiali di calcio che si tennero in Svizzera, andò in scena la partita con il maggior numero di reti nella storia di questa competizione. Si battevano Austria e Svizzera, regalarono uno spettacolo irripetibile terminato con un clamoroso 7-5. E poi alle 10:15 avremo il piacere di ospitare il professor Carlo Bencivenga. Ha raccolto, pensate, in un volume, si chiama Tra le carte, dei frammenti documentali dell'Ateneo Parmense 1861-1945, un viaggio tra le vicissitudini di un'università. Attraverseremo la storia con tanti aneddoti, cose particolari che probabilmente molti di noi non sanno, che riguarda proprio il nostro Ateneo, il periodo di crisi, il periodo in cui tutto funzionava alla meraviglia e tutto quello che riguarda una realtà importante per la quale accorrono decine, centinaia, migliaia di studenti da ogni dove per venire a frequentare la nostra qua in città. Detto questo, primo appuntamento con la redazione di GazzettaDiParma.it, già pronto Andrea Violi, dopo questa canzone per ricordare lei, un e basta, ma basta, Ariana Grande.

0: la città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Siamo all'appuntamento con Gazzettadiparma.it, in modo particolare per lei ai nostri telefoni questa mattina. C'è un signore che si chiama Andrea Violi, o sbaglio, Violi?
3: Non sbaglia.
2: Buongiorno. Allora, come mi sono dimenticato di chiederle una cosa, ma lei il tortello d'erbetta l'ha festeggiato, visto che proviene dai nostri vicini reggiani?
3: Sì, certamente.
2: Ah, l'ha festeggiato, quindi anche, se lo sanno e la scoprono quando torna a casa, quartassa, dico bene.
3: Anche perché soprattutto in Valdenza, vista la vicinanza, l'influsso anche storico, il confine che è stato mutevole nel corso dei secoli, rimane, c'è questa tradizione.
2: Si festeggia anche lì,
3: sì,
2: insomma.
3: Sì, sì.
2: Perfetto.
3: San Giovanni per tutti.
2: Bene, dopo questa curiosità che mi dovevo togliere, ci racconti le prime di oggi, Andrea.
3: Le prime di oggi, allora, intanto una notizia, diciamo, di questi minuti live, per chi viaggia in treno ci sono disagi perché ci sono problemi sulla linea ferroviaria, la Bologna-Milano, è stato detto dalle ferrovie persone non autorizzate sulla linea a Castelfranco Emilia, e ci sono ritardi nei treni, in particolare verso Piacenza e verso Milano. Poi in primo piano oggi sul nostro giornale e anche sul nostro sito diversi casi di attualità cronaca nera. Allora, abbiamo l'intervista di Giorgia Azzali alla madre di Pamela Mastropietro, la diciottenne che fu uccisa e fatta a pezzi nel 2018 a Macerata. Era a Parma per il convegno sulla giustizia riparativa e nella nostra intervista dice: ho incontrato l'assassino in carcere, ma non mi ha voluto dire tutta la verità. Ecco, e la mamma della ragazza appunto lancia un appello da Parma affinché emerga appunto tutta la verità su quanto accaduto a sua figlia. E poi il caso di Chiara Petrolini, ci sono le motivazioni della sentenza sulla condanna per i giudici. Chiara immatura e fragile, ma lucida e determinata nell'occultare la seconda gravidanza, causando la morte del piccolo Angelo Federico, tagliando il cordone senza clamparlo. Sono state rese note appunto le motivazioni con cui la Corte d'Assise ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e 3 mesi per l'uccisione del secondo genito. La ragazza invece è stata assolta con formula dubitativa per il primo genito, Domenico Matteo. Mancano prove certe che fosse nato vivo. Per i giudici premeditazione provata, respinta la tesi del diniego di gravidanza sostenuta dalla difesa. Andiamo poi a Felino, ci sono polemiche per le tariffe scolastiche della scuola primaria, polemiche per gli aumenti, aumenti da 146 a 210 euro, il comune dice si tratta di un adeguamento contenuto, i dettagli appunto anche in questo caso sul giornale e sul sito. Parliamo poi della rassegna Dedalo, c'era Enzo Iacchetti fra gli ospiti. I miei scleri, dice Iacchetti, sono nato incendiario e non sarò pompiere, giusto prendere posizione sulla Palestina. Ecco, tante gag e aneddoti del comico durante l'incontro con Luca Sommi. Finiamo con lo sport, parliamo di Parma Calcio. Longobardi, Cristian Longobardi, in un articolo di Marco Bernardini, oggi ricorda i

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Allora, questa mattina il compleanno di Gaetano Curreri, ne parlavamo proprio qualche giorno fa narrando e raccontando un libro che ci è stato presentato qui appunto in radio per tutto quello che aveva a che vedere con la storia, i primi passi di un signore che si chiama Vasco Rossi, il primo disco inciso alla Phonoprint di Bologna, e bussarono appunto lo stesso Vasco ma anche Gaetano Curreri, che lo accompagnava, alla porta di quella che poi sarebbe diventata la Phonoprint bolognese. In questo caso parliamo di tutto quello che ha a che vedere anche con la presenza di Maurizio, titolare, socio e perché no anche poi ha seguito sempre in ogni dove Vasco Rossi. Vabbè, c'è stata una pausa così dovuta anche ha una idea di cambiare, perché no, qualcuno che gestisse suoni diversi per poi ritornare in qualche modo alla fonte, all'ovile, e quindi la collaborazione tra appunto il socio, il titolare della Phonoprint Vasco Rossi e Gaetano Curreri, anche se in quel periodo Gaetano era solo la band che accompagnava il live di Vasco appunto. Detto questo, visto che abbiamo parlato di lui, ci ascoltiamo fra poco tre pezzi per Gaetano Curreri e i suoi Stadio, per ricordare loro ma in modo particolare per festeggiare lui. 8:28, la nostra estate continua, ve ne siete accorti? Immagino di sì. E allora, dopo Miss You di Rolling Stones, I Missed Again, Phil Collins.

0: Ed ecco qua due pezzi di storia degli anni Ottanta insieme questa mattina con Amis the Gang insieme a Phil Collins. Allora vediamo a loro, anzi veniamo in realtà a lui, parliamo di Gaetano Curreri. Ebbene sì, oggi del 52 compie 74 anni in concerto, quando un anno fa, due anni fa sono passati, aveva un mal di schiena incredibile, proprio di quelli che faceva fatica a stare in piedi, ma ce l'ha fatta, ha tenuto il palco ugualmente. Allora nasceva Bertinoro, in realtà Bertinoro non è nel modenese, è in provincia di Forlì Cesena per capirci, e alla fine degli anni 60 inizia a lavorare nelle sale da ballo, nelle balere del modenese, grazie anche all'incontro con un ragazzo ai tempi sconosciuto, molto giovane, faceva il DJ allo Snoopy di Modena, un certo Vasco Rossi, e con lui avvia questo rapporto di collaborazione e fonda una delle prime radio libere del nostro paese, Punto Radio di Zocca. E allora cominciamo con questo pezzo davvero storico per la formazione di Stadio.
1: Coi dadi

0: Ed eccola qua una delle più intense cose, anche se ce ne sono talmente tante da raccontare rispetto a Stadio, nel senso che hanno dato vita a canzoni davvero straordinarie, e ve ne citerò alcune che non ascoltiamo perché ne abbiamo scelte tre, c'è, che ne so, Fra il cielo e il mare, Ballando al buio, In paradiso con te, La faccia delle donne, Acqua e sapone, Chiedi che erano i Beatles, poi Generazione di fenomeni, Vai vai, Le mie poesie per te, e poi c'è anche quella che poi arrivò a Sanremo nel 2016, Un giorno mi dirai, e tante altre. Ma torniamo a Gaetano, che oggi compie gli anni. Parlavamo di quelli che erano poi le frequentazioni con Vasco Rossi, ma la svolta arriva proprio alla fine degli anni 60. Incontra un altro ragazzo destinato a fare la storia della musica italiana, non solo Vasco Rossi ma anche Lucio Dalla, e tra i due nasce questa amicizia profonda, una collaborazione artistica che tra l'altro durerà per tutta la vita. Curreri entra nella band di Dalla come musicista e grazie a quell'esperienza poi matura uno stile molto musicalmente raffinato e anche personale. Negli anni 80 diventa volto e voce degli Stadio, questo gruppo che conquista il pubblico con pezzi entrati nella storia della musica italiana, e quindi oltre a interpretare le sue canzoni arriva anche come autore e compositore, firma successi per Lucio Dalla, Patti Pravo, Noemi, Vasco Rossi, con il quale vi ricordo ha mantenuto sempre un forte legame di amicizia e collaborazione. Il momento di maggiore popolarità arriva appunto quando gli Stadio conquistano Sanremo con Un giorno mi dirai, questa canzone intensa dedicata al rapporto tra padre e figlia. Ma quest'anno ho scelto altre canzoni della formazione, da Chiedi chi erano i Beatles a Un giorno mi dirai ad altre, le ultime due che ci restano su tre da ascoltare. Questa, 1989, Curreri e Stadio, Puoi fidarti di me.
1: Lo

Fidarti di me. Dietro il successo, dietro questo musicista di successo, c'è un uomo che tra l'altro ha sempre scelto la discrezione. Gaetano Curreri ha affrontato, ricordiamo, anche momenti molto difficili dal punto di vista della salute, riuscendo però ogni volta a tornare sul palco con determinazione. Nonostante una carriera lunga 50 anni, continua ancora oggi a scrivere, comporre, portare in tour la musica di stadio, dimostrando anche che il talento non ha età e la sua voce calda e inconfondibile resta una delle più, tra l'altro, riconoscibili della musica italiana, simbolo di emozione, autenticità, eleganza, eccetera, eccetera. E allora chiudiamo il nostro passaggio di questa mattina per ricordare appunto Gaetano con Cavolini di Bruxelles nel 2011 con Saverio Grandi, le musiche della canzone Cavolini di Bruxelles che è interpretata dal Gabibbo, tanto per darvi anche un'idea così curiosa della sua carriera. Poi Noemi, Sanremo, Un giorno mi dirai, ma noi rimaniamo nel 1991, nel millennio scorso. Chiudiamo con questa, si chiama Ho bisogno di voi.

0: Sono Gaetano Curreri degli Stadio e mando un grande abbraccio a tutti gli amici di Radio Parma. Ciao!
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
2: Radio Parma, sempre con te.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
5: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom. Centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

Ed ecco qua Calvin Harris con Ready for the Weekend, semplicemente pronti per il weekend. Beh, oltre a essere pronti per le notizie che arriveranno alle 10 fra poco, siamo pronti anche per il weekend, anche perché la Gazzetta di Parma ci aiuta e anche parecchio a dirigerci, a scegliere località, posti, sagre, feste, eventi in giro per il nostro territorio. Allora, anche questa mattina ricordo, c'è lo spazio con Gazzetta Weekend, l'inserto gratuito che vi porta proprio in giro per tutte quelle che sono località, situazioni, sagre, feste, fiere, eccetera, eccetera, eccetera. Che dire, scorriamo, ve lo leggete voi, ditemi un po' cosa preferite, perché non è che c'è tempo per parlare, no, al momento no, ma giusto qualche appuntamento lo passiamo. Per esempio Tizzano celebra il santo patrono, la festa di San Pietro, a Tabiano in Piazza Verdi si balla col festival Tabar, a Salso Maggiore notte celeste coi musici di Parma, Schia domenica la Montecaio Trail, gare e camminate per tutti, c'è il percorso immersivo in centro storico con Quando i monumenti si mettono a parlare, ne avevamo già parlato di questo percorso particolare. All'arena estiva dell'Astra domani arriva Pif con Che Dio perdona a tutti, all'interno di quello che è l'appuntamento del Festival della Parola che abbiamo presentato proprio questa settimana. Poi c'è Fontana Incanto in piazza, un viaggio nello stupore, parliamo di oggi e domani, circo contemporaneo, giochi e concerti. Recuperiamo anche il Mick Fest, tre serate, il cantante Avigeffio, violinista a Guastalla, il comico a Parma, parliamo di Palma, Costea e Ruffini. Alcuni occhielli veloci, la festa della birra ad Albareto, domani ritorna Chesnut, danze e polenta a Bardi, la notte bianca con lo street food, balli e mercatino a Basilicanova, cose di altri tempi, un paradiso dei collezionisti a Borgotaro, a Tornolo sorprese per i più piccoli con la passeggiata su sentiero incantato dalle 16 a partire dal municipio. Tarsogno alla scoperta del sentiero dei mulini, domenica ritrovo alle 10 al bar Ducale di Tarsogno, e un'escursione al Monte Fuso con Neviano degli Arduini, si chiama Un paese di silenzi e cortecce, l'escursione pomeridiana dal centro di Scurano fino alla cima del monte. Chiudiamo con Casa Selvatica, una tortellata campestre con orchestra, perché domani il circolo Elio Vescovi inaugura l'estate dell'Alta Val Baganza. È tutto, così velocemente vi ho passato quello che era nelle mie facoltà tempistiche di offrirvi e proporvi, a voi poi la possibilità di entrare, saperne di più, scoprire orari precisi, giorni eccetera eccetera, con l'inserto gratis di Gazzetta Weekend.

0: Sono le 10:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Torniamo a parlare del caso dei neonati sepolti a Vignale, immatura e fragile ma anche lucida e determinata nel voler partorire il figlio per poi eliminarlo. Così scrive la Corte d'Assise del Tribunale di Parma nel motivare la condanna a 24 anni e 3 mesi in primo grado per Chiara Petrolini per l'omicidio premeditato del figlio nato il 7 agosto 2024. È sepolto in giardino. La 23enne di Traversetolo ha agito tenendo sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto, così si legge nelle 168 pagine di motivazione depositate. E in primo piano resta il grande caldo. Ieri a Parma e nella bassa massima 38,1 gradi, l'AFA non darà tregua almeno fino a martedì prossimo, con massime sopra i 35 gradi dallo scorso 17 giugno. Ieri pomeriggio però anche violenti temporali nell'Alto Appennino, in particolare a Bedonia e a Borgotaro, in questo caso con grandine e diversi interventi di vigili del fuoco per allagamenti. Intanto all'ospedale di Parma massima attenzione verso il fine settimana per quanto riguarda gli accessi. Proseguiamo con la cronaca. Le indagini sulla rissa avvenuta mercoledì sera in Piazza della Pace, sfociata nell'accoltellamento all'addome di un 33enne, l'intervento della polizia locale ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e di impedire che gli scontri assumessero proporzioni ancora più gravi. Nel corso delle operazioni culminate con un arresto, uno degli operatori ha riportato lievi contusioni. La viabilità. Rete Ferroviaria Italiana eseguirà importanti attività di manutenzione all'infrastruttura fra Castelvetro e Fidenza. Sulla linea Cremona-Fidenza, sospesa la circolazione dei treni tra le due stazioni dalla mezzanotte di domenica 28 giugno fino al 26 luglio. Il dettaglio delle modifiche alla circolazione sul sito e sull'app di Trenord. Ora la solidarietà con i fondi raccolti durante la serata insieme promossa dalla cooperativa Sociale Insieme e dal consorzio Parma Quality Restaurants. 41.500 euro la cifra raccolta, che permetterà l'acquisto di ausili tecnologici per favorire il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e disturbo dello spettro autistico. In chiusura lo sport e il calcio. Pareggia i mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i sedicesimi di finale. L'Australia attende di conoscere l'avversario, sfida di prestigio invece per il Giappone che se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Intanto in casa Parma arriva il primo acquisto di mercato in prospettiva, si tratta infatti di Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Allora diamo subito il buongiorno a chi fisicamente è qua, l'editore Massimo Soncini. Buongiorno Massimo.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
1: Allora, anche in questo scorcio d'estate, perché è iniziata pure da calendario, affrontiamo un'altra, direi più che intervista o presentazione, non è una semplice intervista, nel senso che è un libro di storia, ma è una conversazione sul rapporto tra memoria, identità, documenti, persone, e si chiama Tra le carte, frammenti documentali dell'Ateneo Parmense, 1861-1945, un viaggio tra le vicissitudini di un'università. E ne parliamo con il professor Carlo Bencivenga, collegato con noi al telefono. Professore, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, è un piacere essere con lei, perché è un libro diverso dai soliti, è un documento, riguarda il nostro territorio, per cui per noi molto importante, riguarda il nostro Ateneo, pure quello importantissimo, e riguarda tante storie che non conosciamo, e attraverso questo bel volume edito da Massimo Soncini Editore abbiamo la possibilità di arrivare a questo spazio. Ricordiamo che Claudio Bencivenga, mi corregga se sbaglio, è psicologo, psicoterapeuta, e ha insegnato a lungo pedagogia sociale dei gruppi dell'Università di Parma presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e anche internazionali. Dico bene, Claudio?
3: Sì. Spiego un attimo come è nata l'idea di questo libro. Ma innanzitutto poi perché uno psicologo, no? Uno in qualche modo fa un libro, si interessa di un libro che ha a che fare un po' con la storia, diciamo così, no? Con la storia di Parma. Quindi, come diceva lei, io ho insegnato per diversi anni a Parma e negli anni, un po' così all'inizio, quasi per divertimento, ho cominciato a raccogliere dei documenti originali sulla vita dell'università, soffermandomi dal periodo, dall'Unità d'Italia, diciamo così. Quindi il libro percorre parte dal 1860-1861 fino al 1945, e piano piano ho raccolto, proprio a mo' di collezione, diciamo così, tutta una serie di documenti originali. Regi decreti, tableau fotografici dei laureandi, commemorazioni di apertura, prolusioni di apertura degli anni accademici, un dossier del professor Melli, che poi magari ne parliamo, epistole e corrispondenze.

0: Parlando, ha scritto una frase che mi ha colpito, che dice: lo psicologo è un archeologo dei legami, delle memorie e delle identità. Cos'è che significa davvero? In che modo questo approccio ha influenzato il suo lavoro su queste carte, Carlo?
1: Sì, in che modo? Nel senso che il lavoro dello psicologo, soprattutto nella clinica con le persone, significa ritrovare nelle storie delle persone una... restituire alle persone un senso di quella che è stata la loro storia, no? Soprattutto persone che hanno una biografia, diciamo così, frammentata, che va rimessa insieme per ridare un senso di unitarietà ad un qualcosa che invece è ancora disorganizzato. Ecco, quindi direi che il lavoro possibile, no? È quello di rintracciare nelle storie di una persona, di una vita di una persona, una coerenza, una unitarietà, vedere quali sono quegli schemi o quei copioni che si ripetono, e questo per dare un maggior senso di coesione del tutto. Ecco, quindi vuol dire è un lavoro di ricostruzione, di ricerca, ecco perché il paragone con l'archeologo, diciamo così, è un lavoro di ricostruzione. Ecco, in questa collezione di documenti ho cercato di ricostruire il percorso di questi, diciamo così, circa 80-90 anni di storia e trovare un filo conduttore. L'originalità, credo, è quella che i documenti sono, molti di questi documenti sono inediti, anzi assolutamente inediti, alcuni sono veramente unici, cioè non ce ne sono altri, non ci sono copie, e quindi anziché poi tenerli chiusi in un cassetto, l'idea è stata quella di restituirli attraverso questo, potremmo chiamarlo catalogo ragionato, e poi restituirli attraverso un'idea che è nata con il professor Pier Giovanni Genovesi, donarli in un qualche modo all'archivio dell'Università di Parma, in modo che così possono essere fruibili per tutti e non solamente per chi li ha diciamo così collezionati.
0: Ecco, nel libro troviamo non solo documenti, sigilli, documenti amministrativi, ma ci sono anche cartoline, fotografie e tante altre cose che potremmo definire in qualche modo minori, secondo lei, oppure anche questi documenti minori possono raccontare la storia dell'università, Carlo?
1: Allora, sì, questi documenti, possiamo dire apparentemente sono documenti minori, no? Pensiamo, non so, dopo il periodo difficile, diciamo così, con l'Unità d'Italia, Parma e l'Università ha perso, no, il suo potere che aveva con il Ducato, in un qualche modo, no? E quindi l'Università di Parma è entrata a far parte delle università minori, diciamo così. Tutto il lavoro attivo da parte della cittadinanza e anche dell'università stessa è stato un lavoro di resilienza, possiamo dire, che poi con l'aiuto del consorzio nel 1877 l'università è stata sostenuta, perché aveva avuto dei grossi tagli, un po' perché considerata università minore, no? È chiaro che con l'Unità d'Italia c'è stata una maggiore centralizzazione, una minore autonomia dell'università e anche meno emolumenti da parte dello Stato. Attraverso l'impegno civico, attraverso ad esempio il consorzio, l'università è stata sostenuta fino a raggiungere, ad uscire fuori da quella situazione di marginalizzazione attraverso il pareggiamento nel 1887. Ecco, allora, nel momento in cui l'università inizia a respirare,

0: nasce tutta una produzione di, come dire, che vanno in un qualche modo, una produzione che va a raffermare, a riaffermare l'identità. Allora, ad esempio, i tableau, i primi tableau che sono quelli del 1905, del 1908, che raffigurano i laureati in medicina di quell'epoca e i laureati di giurisprudenza di quell'epoca, in un qualche modo sottolineano l'identità, perché i tableau sono delle fotografie con le immagini, le foto, i volti, non solo dei professori universitari dell'epoca, ma anche degli studenti che in quel momento, in quell'anno accademico, 1905, 1908, poi ci sono altri tableau in questa raccolta, in un qualche modo, no, si dà corpo, si vedono proprio gli studenti, quali erano gli studenti dell'epoca.
1: Ecco.
0: Posso dire un esempio, c'è un collega medico di Milano che in un tableau della medicina che è pubblicato in questo volume, quindi è il tableau del 1927-1928, ha riconosciuto, me l'ha chiesto, ha riconosciuto un proprio parente. Questo è, no? Molto, come dire, è stato molto emozionante, diciamo.
1: Ecco, ci sono stati dei periodi anche molto bui per il nostro Ateneo, perché, professore?
0: Allora, periodi bui ci sono stati, ecco, diciamo, in questi anni che vanno dal 1860, almeno in questa disamina che io ho fatto, che va dal 1860 fino al 1945, ci sono cadute, slanci, rilanci e resilienza, no? Il primo, l'abbiamo detto prima, quando l'università è stata in un qualche modo con l'Unità d'Italia ha avuto un ruolo più marginale e quindi si è dovuta risollevare grazie anche all'impegno civico e al senso di appartenenza della cittadinanza. Poi però ci sono state come dire, nuove cadute o comunque l'università è rientrata successivamente nel 1923 con la riforma Gentile, è rientrata in una università di secondo livello e quindi anche lì in un qualche modo c'è stata, diciamo così, una tra virgolette, una resistenza, una lotta da parte dell'università per non essere marginalizzata, no? Infatti si parlava e si è parlato nel 1923 di nuovo 1862, diciamo così, un ritorno al 1862. E anche lì attraverso come dire, l'impegno civico, l'impegno dei cittadini, ma anche l'impegno dei singoli, no? Nell'atrio dell'Università di Parma ci sono due stele, diciamo così, dove ci sono tutte le donazioni della Cassa di Risparmio, dell'Ordine degli Avvocati, ma anche delle singole persone. Ad esempio c'è Francesco Lasagna, che è stato un medico importante dell'università, che in un qualche modo fa una donazione, no? Ed è interessante che nel libro, cioè in questa collezione, ho trovato anche un documento in cui questo stesso Francesco Lasagna, che nel 1924-25 fa questa donazione all'università, nel 1905, nel 1908 più o meno, era ancora studente e stava facendo praticantato presso, no, come dire, allora, quindi è stato interessante ritrovare. Ma poi i periodi più bui, chiaramente, durante il periodo fascista con le leggi razziali, no, sicuramente, dove con le leggi razziali diversi professori dell'Università di Parma sono stati allontanati, no? Sono stati. Quindi abbiamo in particolare, non so, posso fare riferimento a Maurizio Padoa, che era un docente di chimica dell'Università di Parma, che stato colpito dai provvedimenti razziali, fu costretta all'allontanamento e poi alcuni anni più tardi è stato anche deportato ad Auschwitz, dove morì nel 1944. Oppure la storia, diciamo così, per citarne alcuni, del professor Guido Melli. No, abbiamo trovato un vero e proprio dossier di Guido Melli, che viene allontanato perché secondo l'articolo 3 delle leggi razziali praticamente i professori ebrei non potevano occupare posizioni pubbliche, posizioni e quindi dovevano essere allontanati dall'università pubblica, no? Quindi questo professore fu allontanato per poi, come dire, nel 1945 essere riammesso, no, all'università, e c'è tutta una documentazione, diciamo così, tentativi di salvezza che quindi in alcuni documenti assolutamente unici che sono raccolti in questo volume e poi donati in originale all'archivio, troviamo ad esempio delle attestazioni con tanto di diciamo così, timbro del notaio di Parma, dove si attesta che il professor Guido Melli apparteneva ebreo, chiaramente apparteneva al partito fascista, con alcune testimonianze documentate dal notaio di Parma, che sono tutti tentativi in un qualche modo di non essere completamente marginalizzato, no? Oppure una corrispondenza interessantissima di professori che sono stati, diciamo così, i professori a loro volta di Guido Melli, quindi i senior, una corrispondenza tra loro, professori di Milano, che parlano e che cercano di trovare un nuovo posto di lavoro per il professor Guido Melli una volta che era stato mandato via dall'università. Voi immaginate, no, la tragedia di queste persone che hanno famiglia, che a un certo punto si ritrovano senza lavoro, si ritrovano cacciati. E quindi, insomma, tutto questo è riportato, no, nel libro con tanto di documenti originali.
1: Ecco, professor Bencivenga, noi dobbiamo salutarci perché abbiamo il notiziario che già spinge, e quindi grazie per la sua partecipazione qui in radio. Tra le carte, frammenti documentali dell'Ateneo Parmense 1861-1945. Grazie e buona giornata, allora.
0: Grazie a voi, buona giornata. Grazie a voi.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Allora Massimo, abbiamo il notiziario, noi ci salutiamo qua, ma sì, il tuo ritorno è previsto per la prossima settimana con...
4: Ci vediamo martedì con Egidio Bandini, che ha pubblicato un libro per gli 80 anni della nascita dei personaggi dei personaggi più famosi e più conosciuti di Guareschi, cioè Don Camillo e Peppone. Il titolo è Buon compleanno Don Camillo.
1: Grazie, buon weekend e ci vediamo allora presto.
4: Grazie a tutti.
1: Vi lascio quindi con le notizie dall'Italia e dal mondo dopo questa canzone di Jamie Callum e un po' di pubblicità. A fra poco.
5: What a difference

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura agli ultimi aggiornamenti dal Venezuela, almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 i dispersi. Tra le vittime un cittadino italo-venezuelano e questo è il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le operazioni di soccorso intanto proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri, tra queste quella degli Stati Uniti che annunciano risorse immediate per 150 milioni di dollari.
5: In Oriente, tregua ancora violata in Libano, l'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Un sistema di verifica molto rigoroso è necessario in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, ha dichiarato il capo dell'Agenzia Internazionale per Energia Atomica dell'ONU, Rafael Grossi.
6: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati.
5: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo. Poi ha fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
6: Un murale per ricordare le vittime dell'incidente di Senago, Milano. I 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. E quanto hanno chiesto di poter realizzare amici e parenti dei tre al comune di Paderno Dugnano, dove risiedevano i ragazzi tramite una petizione su change.org. Lanciata 3 giorni fa, la raccolta firme ha già ottenuto oltre 3.000 adesioni.
5: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador cede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA, già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con una 0-0 accedono entrambi alla fase eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia eliminata. Oggi alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

Francesco Gabbani con il pezzo dal titolo Estate. Vedete che un'estate al giorno non ce la toglie nessuno, in musica intendo da quella di Jovanotti, Negramaro, eccetera eccetera, e anche a questa di Francesco Gabbani col titolo Estate, appunto. Arriviamo ormai allo spazio per chiudere il nostro appuntamento, dico bene, ci sono due canzoni, riusciamo, due canzoni, una estiva di qualche anno fa, parliamo del 2024, dico bene, questa che imperversò dovunque, ce l'ascoltiamo prima della sigla finale per oggi ed è

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I ga... I gatti vostri.
2: Ci salutiamo qui, fra poco le notizie. Buon weekend, ci sentiremo ogni notte alle 22 con Occhini, in caso contrario lunedì a partire dalle ore 9 come sempre. A prestissimo. Ciao.

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Torniamo a parlare del caso dei neonati sepolti a Vignale, immatura e fragile ma anche lucida e determinata nel voler partorire il figlio per poi eliminarlo. Così scrive la Corte d'Assise del Tribunale di Parma nel motivare la condanna a 24 anni e 3 mesi in primo grado per Chiara Petrolini per l'omicidio premeditato del figlio nato il 7 agosto 2024. E sepolto in giardino. La 23enne di Traversetolo ha agito tenendo sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto, così si legge nelle 168 pagine di motivazione depositate. E in primo piano resta il grande caldo. Ieri a Parma e nella bassa massima 38,1 gradi, l'AFA non darà tregua almeno fino a martedì prossimo con massime sopra i 35 gradi dallo scorso 17 giugno. Ieri pomeriggio però anche violenti temporali nell'Alto Appennino, in particolare a Bedonia e a Borgotaro, in questo caso con grandine e diversi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. Intanto all'ospedale di Parma massima attenzione verso il fine settimana per quanto riguarda gli accessi. Proseguiamo con la cronaca. Le indagini sulla rissa avvenuta mercoledì sera in Piazza della Pace, sfociata nell'accoltellamento all'addome di un 33enne, l'intervento della polizia locale ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e di impedire che gli scontri assumessero proporzioni ancora più gravi. Nel corso delle operazioni culminate con un arresto, uno degli operatori ha riportato lievi contusioni. La viabilità. Rete ferroviaria italiana eseguirà importanti attività di manutenzione all'infrastruttura fra Castelvetro e Fidenza. Sulla linea Cremona-Fidenza, sospesa la circolazione dei treni tra le due stazioni dalla mezzanotte di domenica 28 giugno fino al 26 luglio. Il dettaglio delle modifiche alla circolazione sul sito e sull'app di Trenord. Ora la solidarietà con i fondi raccolti durante la serata insieme promossa dalla cooperativa Sociale Insieme e dal consorzio Parma Quality Restaurants. 41.500 euro la cifra raccolta, che permetterà l'acquisto di ausili tecnologici per favorire il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e disturbo dello spettro autistico. In chiusura lo sport e il calcio. Pareggia i mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i sedicesimi di finale. L'Australia attende di conoscere l'avversario, sfida di prestigio invece per il Giappone che se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Intanto in casa Parma arriva il primo acquisto di mercato in prospettiva, si tratta infatti di Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
0: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. Oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%. Anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Numeri destinati drammaticamente a salire, quelli del bilancio della doppia scossa di terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Secondo un sito di ricerca sarebbero oltre 50.000 le persone disperse. Le vittime accertate al momento sono 235, tra cui un italo-venezuelano, oltre 4.300 i feriti. In molte zone del paese si continua a scavare anche a mani nude per estrarre superstiti da sotto le macerie, in attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali. Dall'aeroporto di Pratica di Mare in partenza la missione del governo italiano coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
1: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Sentiamo le parole della Premier in conferenza stampa.
3: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
2: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
1: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
2: Circa 120 voli sono stati cancellati in Giappone oggi a causa dell'avvicinarsi di due tempeste tropicali, con le autorità che hanno raccomandato l'evacuazione in alcune zone per il rischio di inondazioni e frane. La tempesta tropicale Mekkala sta arrivando con raffiche di vento fino a 144 km orari e dovrebbe toccare Kyushu e Shikoku durante il fine settimana e potrebbe unirsi alla tempesta tropicale Higos che si trova al largo dell'Oceano Pacifico.
1: E sarà un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. A Napoli le chiese monumentali saranno aperte alle persone fragili e alle persone senza fissa dimora per permettere loro di proteggersi dal caldo record. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Buongiorno da Andrea Violi, in primo piano sul sito della Gazzetta. Un 45enne è stato denunciato dai carabinieri di Salso Maggiore per un furto di denaro ai danni di un anziano. Approfittando di un istante di distrazione della vittima, il 45enne si sarebbe impossessato di 200 euro appena erogati dallo sportello Bancomat per poi darsi alla fuga. Attraverso l'acquisizione dei filmati di videosorveglianza, l'incrocio dei dati del veicolo e la minuziosa analisi dei fotogrammi, i militari dell'arma sono risaliti al 45enne italiano residente in provincia, che ha precedenti per reati contro il patrimonio ed è stato denunciato. Caldo anomalo, oltre 40 climatizzatori nuovi per le scuole di infanzia a Parma, una nota del comune di questa mattina. Le temperature record di questi giorni hanno richiesto al comune di Parma una verifica puntuale della situazione della climatizzazione nei nidi, nelle scuole di infanzia, a gestione diretta per garantire condizioni adeguate appunto ai bambini e al personale, quindi arrivano nuovi climatizzatori, dettagli sul sito. Parliamo poi di notizie in primo piano, l'intervista alla madre di Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa a 18 anni e fatta a pezzi nel 2018 a Macerata. La madre di Pamela Mastropietro era a Parma per il convegno sulla giustizia riparativa. Dice: ho incontrato l'assassino in carcere ma non mi ha voluto dire tutta la verità. Alessandra Verni appunto parla a una ampia intervista di Giorgia Azzali. Poi parliamo del caso di Chiara Petrolini, le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Assise ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e 3 mesi. Secondo i giudici, Chiara era fragile ma lucida, voleva eliminare il figlio. Parliamo poi della Guardia di Finanza, un video sul nostro sito con l'intervista al comandante provinciale, il generale Gianluca Angelini, perché la Guardia di Finanza celebra anche a Parma i suoi 252 anni. E verso la conclusione, lo sport. Christian Longobardi, in un articolo di Marco Bernardini oggi sulla Gazzetta e sul sito, parla del Parma quando era in Serie D, stagione unica e irripetibile, perché stasera alle 20 al Federale ci sarà il match celebrativo fra gli eroi dei dilettanti e le vecchie glorie. Infine gli spettacoli. Stasera la quarta edizione del Festival Musica Bella in Piazza Mazzini. A Montechiarugolo torna l'evento che celebra Gianni Bella. È tutto, buona giornata.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:59.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Torniamo a parlare del caso dei neonati sepolti a Vignale, immatura e fragile ma anche lucida e determinata nel voler partorire il figlio per poi eliminarlo. Così scrive la Corte d'Assise del Tribunale di Parma nel motivare la condanna a 24 anni e 3 mesi in primo grado per Chiara Petrolini per l'omicidio premeditato del figlio nato il 7 agosto 2024 e sepolto in giardino. La 23enne di Traversetolo ha agito tenendo sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto, così si legge nelle 168 pagine di motivazione depositate. E in primo piano resta il grande caldo. Ieri a Parma e nella bassa massima 38,1 gradi, l'AFA non darà tregua almeno fino a martedì prossimo, con massime sopra i 35 gradi dallo scorso 17 giugno. Ieri pomeriggio però anche violenti temporali nell'Alto Appennino, in particolare a Bedonia e a Borgotaro, in questo caso con grandine e diversi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. Intanto all'ospedale di Parma massima attenzione verso il fine settimana per quanto riguarda gli accessi. Proseguiamo con la cronaca. Le indagini sulla rissa avvenuta mercoledì sera in Piazza della Pace, sfociata nell'accoltellamento all'addome di un 33enne, l'intervento della polizia locale ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e di impedire che gli scontri assumessero proporzioni ancora più gravi. Nel corso delle operazioni culminate con un arresto, uno degli operatori ha riportato lievi contusioni. La viabilità. Rete ferroviaria italiana eseguirà importanti attività di manutenzione all'infrastruttura fra Castelvetro e Fidenza. Sulla linea Cremona-Fidenza sospesa la circolazione dei treni tra le due stazioni dalla mezzanotte di domenica 28 giugno fino al 26 luglio. Il dettaglio delle modifiche alla circolazione sul sito e sull'app di Trenord. Ora la solidarietà con i fondi raccolti durante la serata insieme promossa dalla cooperativa Sociale Insieme e dal consorzio Parma Quality Restaurants. 41.500 euro la cifra raccolta, che permetterà l'acquisto di ausili tecnologici per favorire il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e disturbo dello spettro autistico. In chiusura allo sport e il calcio, pareggio ai mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i sedicesimi di finale. L'Australia attende di conoscere l'avversario, sfida di prestigio invece per il Giappone che se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Intanto in casa Parma arriva il primo acquisto di mercato in prospettiva, si tratta infatti di Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. Oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%. Anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. L'Italia invia aiuti con la missione del governo coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
1: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo la Premier in conferenza stampa.
3: Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro, anche in vista del prossimo vertice della NATO.
2: Il Papa si scaglia contro la guerra, che dice non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Leone XIV lo ha ribadito nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
1: Due persone sono state arrestate con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 52 anni avvicinata e stuprata in stazione a Torino. I fatti contestati risalgono alla notte del 20 aprile scorso, quando la vittima fu avvicinata da due uomini all'interno della stazione di Porta Susa e quindi convinta a uscire dall'edificio con una scusa, ma poi trascinata e abusata sessualmente in un parco vicino.
2: In Germania è stato condannato all'ergastolo il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Durante il processo l'uomo aveva ammesso di aver travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, il medico di nazionalità saudita provocò 6 vittime e il ferimento di circa 300 persone.
1: L'economia in chiusura. Secondo l'Istat, il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Il sud è anche l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione, con un aumento dell'1,5%, dell'1% per il centro, dello 0,9% e dello 0,8% rispettivamente per nord-ovest e nord-est.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Ciao, pronta per le vacanze?
3: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
4: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
3: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
4: Farmacia Stadio Tardini.
3: La tua salute, anche in vacanza.
5: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Subito alle celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, nell'anno e mezzo alle spalle oltre 5 milioni e mezzo di euro di sequestri e confische da parte delle Fiamme Gialle nell'ambito della normativa antimafia e del contrasto alla criminalità organizzata, scoperti poi quasi 800.000 euro di contributi europei indebitamente percepiti. Intanto saluta Parma il colonnello Gianluca Angelini, al suo posto come comandante Aniello De Vita in arrivo da Roma. Proseguiamo con la cronaca. Un 45enne denunciato dai carabinieri di Salso Maggiore per il furto di denaro ai danni di un anziano, approfittando di un istante di distrazione della vittima, si è impossessato di 200 euro appena erogati dallo sportello bancomat per poi darsi alla fuga. Decisivi i filmati della videosorveglianza e l'incrocio dei dati per risalire alla sua identità. Controlli straordinari invece da parte dei carabinieri sulla sicurezza sul lavoro, violazioni riscontrate in un cantiere edile di Parma, due le denunce, tra queste uno straniero irregolare in Italia. Ancora caldo torrido e allerta gialla nel parmense, parliamo ovviamente di meteo. Oggi in pianura, temperatura massima sui 38 gradi, domani prevista per 39, domenica possibile colonnina fino a 40 gradi. Nel pomeriggio però non si escludono temporali sparsi, soprattutto sui rilievi dopo i rovesci con grandine e anche qualche allagamento registrati ieri nell'Alta Valtaro, in particolare a Borgotaro. E a proposito di meteo, con l'inizio dell'estate sempre più persone in movimento verso le località di mare, sul fronte viabilità Autocisa comunica che nei weekend estivi saranno rimossi tutti i cantieri lungo la 15 Parma-Spezia, ad eccezione di quello sul viadotto Gravagna. Lungo tutta la tratta garantita la disponibilità di due corsie nella direzione di traffico prevalente, misura in vigore fino a lunedì 5 ottobre. Gli spettacoli e la cultura con la rassegna Dedalo, curata dal giornalista, autore e conduttore Luca Sommi, che ha chiuso ieri sera in Piazza Garibaldi a Parma. Focus sulla politica internazionale e sull'attualità con lo studioso Alessandro Orsini e con Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia, tra gli artisti ad aver preso una netta posizione sugli attacchi di Israele in Palestina. E in chiusura c'è lo sport e il calcio. Pareggio ai mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i 16esimi di finale. Giappone se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Intanto novità dal mercato sui giovani: Mikolajewski verso il prestito a Lugano, al Parma arriva Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
5: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
7: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: macchina da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA immessa su strade escluse. Infe condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. È

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del potentissimo terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. Il bollettino è drammatico e destinato a salire ancora. Si registrano almeno 235 morti e 4.300 feriti, secondo il ministro della Salute Carlos Alvarado, e si contano ancora quasi 50.000 dispersi. Tra i deceduti c'è anche un italo-venezuelano.
1: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa nucleare passando per Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo la Premier che ha parlato in conferenza stampa.
3: Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato, da parte russa invece si continua a rifiutare il dialogo, ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili.
2: Ha avuto accesso alla giustizia riparativa Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo. Quest'ultimo, accerchiato da un branco di giovanissimi, venne accoltellato e lasciato a terra mezzo morto a Milano. La giustizia riparativa è stata richiesta dall'imputato tramite il suo legale e la richiesta è stata accettata dal GUP dopo che Cavallo, che ha riportato una lesione permanente con seri rischi di invalidità, ha perdonato i suoi aggressori e si è reso disponibile a partecipare in prima persona al percorso.
1: Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito in carcere. Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager, ha dichiarato al Corriere della Sera. Il 29 giugno 2009 persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite.
2: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, ha voluto sottolineare quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte, ma anche la riconoscenza della Repubblica verso chi si impegna su questo fronte.
1: La MotoGP, la prima sessione di Assen va in archivio col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:32.311 precede il futuro compagno in Aprilia dal 2027 Pecco Bagnaia. Terza l'altra Aprilia di Jorge Martin, quarto di Gian Antonio sulla Ducati VR46. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Intanto è stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Jannik Sinner comincerà la difesa del titolo contro Miomir Kecmanovic. Per Cobolli invece c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Matteo Berrettini e la wildcard Stan Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino Echeverría.
2: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: puntata è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Subito alle celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, nell'anno e mezzo alle spalle oltre 5 milioni e mezzo di euro di sequestri e confische da parte delle Fiamme Gialle nell'ambito della normativa antimafia e del contrasto alla criminalità organizzata, scoperti poi quasi 800.000 euro di contributi europei indebitamente percepiti. Intanto saluta Parma il colonnello Gianluca Angelini, al suo posto come comandante Aniello De Vita in arrivo da Roma. Proseguiamo con la cronaca. Un 45enne denunciato dai carabinieri di Sasso Maggiore per il furto di denaro ai danni di un anziano, approfittando di un istante di distrazione della vittima, si è impossessato di 200 euro appena erogati dallo sportello bancomat per poi darsi alla fuga. Decisivi i filmati della videosorveglianza e l'incrocio dei dati per risalire alla sua identità. Controlli straordinari invece da parte dei carabinieri sulla sicurezza sul lavoro, violazioni riscontrate in un cantiere edile di Parma, due le denunce, tra queste uno straniero irregolare in Italia. Ancora caldo torrido e allerta gialla nel Parmense, parliamo ovviamente di meteo. Oggi in pianura, temperatura massima sui 38 gradi, domani prevista per 39, domenica possibile colonnina fino a 40 gradi. Nel pomeriggio però non si escludono temporali sparsi, soprattutto sui rilievi dopo i rovesci con grandine e anche qualche allagamento registrati ieri nell'Alta Valtaro, in particolare a Borgotaro. E a proposito di meteo, con l'inizio dell'estate sempre più persone in movimento verso le località di mare, sul fronte viabilità Autocisa comunica che nei weekend estivi saranno rimossi tutti i cantieri lungo la 15 Parma-Spezia, ad eccezione di quello sul viadotto Gravagna. Lungo tutta la tratta garantita la disponibilità di due corsie nella direzione di traffico prevalente, misura in vigore fino a lunedì 5 ottobre. Gli spettacoli e la cultura con la rassegna Dedalo, curata dal giornalista, autore e conduttore Luca Sommi, che ha chiuso ieri sera in Piazza Garibaldi a Parma. Focus sulla politica internazionale e sull'attualità con lo studioso Alessandro Orsini e con Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia, tra gli artisti ad aver preso una netta posizione sugli attacchi di Israele in Palestina. E in chiusura c'è lo sport e il calcio. Pareggio ai mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i sedicesimi di finale. Giappone se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Intanto novità dal mercato sui giovani: Mikolajewski verso il prestito a Lugano, al Parma arriva Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
5: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
4: Quando mi ci porti? È lontano?
5: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
4: E li troviamo anche su Facebook.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Si è costituito in carcere ieri in tarda serata l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. I giudici della quarta sezione penale della Cassazione ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell'appello che aveva confermato, tra gli altri, la condanna a 5 anni di reclusione per Moretti. Confermate le condanne inoltre per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
1: Un uomo di 45 anni è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 3 della notte tra martedì e mercoledì davanti al portone d'ingresso dell'abitazione al piano terra di un edificio. L'anziano è stato portato all'esterno dai soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 ne ha constatato il decesso. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati.
2: Ed ora in Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il paese con 2 scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti ad oltre 4.300, mentre più di 42.000 persone risultano ancora disperse. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di Caracas e dello stato di La Guaira, una delle aree più colpite. La Farnesina ha confermato la morte di un cittadino italo-venezuelano e prosegue le verifiche sulle segnalazioni di italiani irreperibili. Tra gli spagnoli morti e 99 dispersi, Berlino invia i primi voli militari con aiuti dopo il sisma.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Dopo l'ultima massiccia ondata di attacchi ucraini, la Crimea ha dichiarato lo stato d'emergenza. Lo ha annunciato il governatore della regione occupata dalla Russia. Stanotte la difesa aerea russa ha abbattuto 660 droni ucraini, secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa di Mosca. Si tratta di uno dei numeri più alti dall'inizio del conflitto. I droni sono stati distrutti in oltre una decina di regioni, tra cui quella di Mosca, nonché nel Mar Nero e nel Mar d'Azov.
2: 2 raid aerei israeliani hanno colpito i dintorni di Nabatieh, principale cittadina nell'entroterra del sud del Libano, segnando le prime incursioni condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. Secondo fonti locali, citate dall'Agenzia Nazionale Libanese, gli attacchi sono avvenuti mentre nella città erano in corso processioni per le commemorazioni dell'Ashura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte, poco dopo la mezzanotte, altri 2 raid di caccia israeliani avevano preso di mira Beit Yanu. Teheran avverte intanto gli Stati Uniti: contenete Israele, non tolleriamo nessuna minaccia.
1: Il tennis. Inizierà contro Miomir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero 1 al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik, anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Cheverry. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Subito alle celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nell'anno e mezzo alle spalle, oltre 5 milioni e mezzo di euro di sequestri e confische da parte delle Fiamme Gialle nell'ambito della normativa antimafia e del contrasto alla criminalità organizzata. Scoperti poi quasi 800.000 euro di contributi europei indebitamente percepiti. Intanto saluta Parma il colonnello Gianluca Angelini, al suo posto come comandante Aniello De Vita in arrivo da Roma. Proseguiamo con la cronaca. Un 45enne denunciato dai carabinieri di Salso Maggiore per il furto di denaro ai danni di un anziano, approfittando di un istante di distrazione della vittima, si è impossessato di 200 euro appena erogati dallo sportello bancomat per poi darsi alla fuga. Decisivi i filmati della videosorveglianza e l'incrocio dei dati per risalire alla sua identità. Controlli straordinari invece da parte dei carabinieri sulla sicurezza sul lavoro, violazioni riscontrate in un cantiere edile di Parma, due le denunce, tra queste uno straniero irregolare in Italia. Ancora caldo torrido e allerta gialla nel Parmense, parliamo ovviamente di meteo. Oggi in pianura, temperatura massima sui 38 gradi, domani prevista per 39, domenica possibile colonnina fino a 40 gradi. Nel pomeriggio però non si escludono temporali sparsi, soprattutto sui rilievi dopo i rovesci con grandine e anche qualche allagamento registrati ieri nell'Alta Valtaro, in particolare a Borgotaro. E a proposito di meteo, con l'inizio dell'estate sempre più persone in movimento verso le località di mare, sul fronte viabilità Autocisa comunica che nei weekend estivi saranno rimossi tutti i cantieri lungo la 15 Parma-Spezia, ad eccezione di quello sul viadotto Gravagna. Lungo tutta la tratta garantita la disponibilità di due corsie nella direzione di traffico prevalente, misura in vigore fino a lunedì 5 ottobre. Gli spettacoli e la cultura con la rassegna Dedalo, curata dal giornalista, autore e conduttore Luca Sommi, che ha chiuso ieri sera in Piazza Garibaldi a Parma. Focus sulla politica internazionale e sull'attualità con lo studioso Alessandro Orsini e con Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia, tra gli artisti ad aver preso una netta posizione sugli attacchi di Israele in Palestina. E in chiusura c'è lo sport e il calcio. Pareggio ai mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i sedicesimi di finale. Giappone se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Intanto novità dal mercato sui giovani: Mikolajewski verso il prestito a Lugano, al Parma arriva Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. e per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom. Centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Boccheggiando, siamo qui anche oggi, è l'ultimo giorno della settimana per quello che ci riguarda, è venerdì ed è il 26 di giugno, 5 minuti dopo le 3, inutile che ci occupiamo delle temperature, tanto tutti sapete tutto, è che con queste temperature poi si va veramente in una condizione un po' strana. Solo che io non riesco a capire, allora vai a vedere le temperature, inutile che parliamo delle temperature, cosa sto facendo? Sto parlando delle temperature, però c'è una cosa che non capisco, cioè i termometri delle farmacie, no? Ce n'è una qui vicino che mi segna 42 gradi, poi ce n'è un'altra che ne segna 41, però vai sui siti meteo e la temperatura è 38. C'è questo sbalzo che non si capisce, però l'unica certezza è che c'è caldo. Buon pomeriggio, io sono Simonetta Collini e staremo insieme sino alle 17 qui sulle nostre frequenze, tra pochissimo alle 15.30 dopo il GR di quell'ora avremo un ospite che ci presenterà il suo nuovo singolo e ci porterà anche nel meraviglioso mondo delle discoteche, ammesso che abbiamo voglia di ballare, ma stasera ci viene la voglia di ballare perché è comunque venerdì. Iniziamo con i Nothing But Thieves intanto, Evolution, e bentrovati insieme a noi.

L'avete riconosciuto? È un grandissimo musicista, un grandissimo chitarrista, è Steph Burns. Sì, perché lui non è solamente il chitarrista di Vasco Rossi in Italia, lo conosciamo per quello, ma è anche a livello solista un autore molto molto apprezzato. Lo abbiamo riascoltato con questo pezzo che arriva dal 2017, Home Again, anche per fargli gli auguri. Eh sì, perché oggi Steph Burns compie 67 anni, è nato a Oakland in California il 26 di giugno del 1959. Poi c'è un altro compleanno, cifra tonda per Chris Isaak, che oggi compie 70 anni. È nato in California, attivo dalla metà degli anni 80 ed è diventato famoso praticamente in tutto il mondo grazie a questa canzone, che però all'inizio non venne molto considerata, fino a quando non arrivò David Lynch, che la volle inserire nella colonna sonora di Cuore Selvaggio, e da lì la popolarità di Chris Isaak arrivò in tutto il mondo. Però insomma lui ha continuato a incidere album, fare film. E buon compleanno Chris Isaak, Wicked Game.

0: loro sono ancora in pista, eh? Questo è il loro grandissimo successo, One It Wonder proprio, ma non hanno mai smesso di suonare, hanno litigato, si sono sciolti, poi si sono riconciliati, cambi di formazione, ma sono ancora in pista. Qui erano proprio all'inizio, 1980, Orchestral Manoeuvres in the Dark e Enola Gay.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate.

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know? Allora, vediamo un po' gli altri compleanni. Ce ne sono, festeggiamo musicalmente la più giovane, dai, oggi. Però partiamo dal più anziano, tra l'altro una vera e propria bandiera, un'istituzione non solo nel suo paese, in Brasile, ma in tutto il mondo. Oggi è il compleanno di Gilberto Gil, o Gilberto Gil, nato a Salvador di Bahia. Il suo nome completo, come sempre succede con i latinoamericani, ha 7-8 cognomi, però insomma, allora Gilberto Passos Gil Moreira, ma non ce la siamo anche cavata, solamente due. Oggi compie 84 anni, uno dei padri della musica brasiliana. Poi facciamo anche tanti auguri al grande Gaetano Curreri. È nato a Bertinoro, vicino a Cesena, lui, e oggi compie 74 anni. Poi è il compleanno di Colin Greenwood, il tastierista dei Radiohead, che è nato ad Oxford, oggi nel 69, quindi di anni ne compie 57, mentre ne compie 10 in più Mick Jones, è nato nel 1959, ne compie 67, e Mick Jones dei Clash, naturalmente chitarra e voce dei Clash.

Per quello che invece riguarda il compleannino di lei che è piccolina, oggi compie 33 anni, Ariana Grande è nata in Florida nel 1993. La ascoltiamo con God is a Woman.

0: L'opzione Dio è una donna ogni tanto salta fuori, In questo caso è stata l'ispirazione per la canzone di Ariana Grande, God is a Woman. Dunque, ci sono le notizie e subito dopo saremo al telefono con Roby Rossini. Sì, che ci farà anche ballare, c'è il suo nuovo singolo, lo ascoltiamo fra poco, prima le news.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti riferite da persone a lui vicine che ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente per aver svolto con correttezza il proprio lavoro. Moretti è recluso nel carcere di Orvieto.
2: Si è assunto la piena responsabilità di un gesto istintivo e sconsiderato, ha chiesto ancora scusa e si è detto pronto a riparare nei limiti delle sue possibilità. Genti Beriscia, 26 anni, è comparso questa mattina davanti al GIP di Milano, Giulia Masci, nel carcere di San Vittore, per rispondere della morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto mentre lo inseguiva a 180 km all'ora. Il giovane era stato arrestato il 23 giugno. A riferire il contenuto dell'interrogatorio è stato il suo difensore, l'avvocato Fabrizio Cardinali.
3: Attacco hacker a Trenitalia, ha violato i dati dei passeggeri, ne dà notizia lo stesso gruppo ferroviario informando che a seguito di alcune verifiche è stato rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati che ha determinato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Precisamente l'attacco è stato segnalato a ottobre 2025 e poi sono partite le verifiche, non coinvolti credenziali e pagamenti.
2: Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.980 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate. E gli ospedali sono al collasso, mancano le ambulanze, le medicine e il materiale di primo soccorso. Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento Terremoti dell'INGV, rivela all'ANSA che ulteriori scosse di magnitudo elevata potrebbero verificarsi nei prossimi giorni in Venezuela dopo le due di magnitudo 7.2 e 7.5 che si sono succedute nella notte tra il 24 e il 25 giugno.
3: Secondo quanto riportato dai media, il gruppo Volkswagen intende inasprire la propria politica di risparmio. A livello mondiale potrebbero essere eliminati fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetterebbe ora al consiglio di sorveglianza che dovrebbe deliberare in merito il 9 luglio.
2: Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2.
3: È tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: never give up, mai, mai, assolutamente. Chi si ferma è perduto e lui non si ferma. Cioè, lo abbiamo fermato noi perché se ne stava andando, passeggiando in giro nella canicola romana. Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Hype, Roby Rossini. Ciao Roby, come stai? Non dimmi che è caldo perché tanto lo so.
1: è troppo scontato come cosa,
0: ormai. No, ma adesso la notizia è la temperatura, cioè finché sono 36-35, però quando si va vicino ai 40, allora lì c'è la notizia, perché non siamo abituati, insomma.
1: Il problema è l'umidità, perché Roma è bellissima, però tende, diciamo, a scaldarsi parecchio anche grazie all'umidità, e qua veramente oggi ce n'è tanta, però sono qui per portare, insomma, il giusto hype, quindi per parlare di estate e di tante belle cose.
0: Esatto, esatto. No, ma poi Roma, insomma, è piena di fontane, fontanelle, insomma, quello proprio non si discute.
1: Non manca,
0: ma proprio per una questione, tra l'altro io non lo sapevo, l'ho scoperto recentemente, che è dai tempi dell'antica Roma e tutto il resto, Roma è così ricca di fontane, di fontanelle, dappertutto, con un'acqua tra l'altro freschissima, che sappiamo da dove arriva, gli acquedotti romani, che sono state installate nell'antichità e sono rimaste soprattutto per i pellegrini che arrivavano a Roma in pellegrinaggio per arrivare appunto alla casa madre della chiesa, e io non lo sapevo.
1: Siamo ospitali per natura, diciamo.
0: Bravo, che bello.
1: E ti do una chicca: a Roma le fontanelle, quelle che chiami fontanelle, che sono presenti, ce n'è una proprio davanti che sto toccando, perché dopo, insomma, sarà mia fonte appunto di abbeveraggio, però ecco, sono chiamati nasoni.
0: Sì, è vero, i nasoni.
1: Se un romano mi dice: oh, guarda, c'è il nasone, non se ne offende nessuno, perché c'è proprio una fontanella d'acqua dove vuole bere, gratis.
0: È vero, me lo ricordavo. Beh, insomma, grazie anche per questo giretto nella capitale, Roma Caput Mundi, che è sempre...
1: Ci mancherebbe, ma anche Parma comunque è una bellissima città, ci sono stato più volte, mangiato da Dio benissimo, complimenti per la cucina, perché è fantastica, devo essere parte.
0: Grazie, ricambiamo sinceramente per i saltimbocca, per le paste, per tutto. Insomma, difficile trovare un posto dove si mangia male in Italia, comunque.
1: Assolutamente, ma noi abbiamo due città particolarmente fameliche e sfamanti.
0: Allora, Roby, presentati un po', perché insomma è la prima volta che ci sentiamo, la prima volta che sentiamo qualche tua produzione, in particolare Hype, appunto, che abbiamo appena sentito. Tu DJ, producer, cantante, fai tutto da solo, da sempre. Quando è che DJ sei passato producer e cantante?
1: Guarda, Simonetta, ti dico, già c'è naturalmente è una cosa che è proverbiale da anni, ma io non sono un DJ, non lo sono mai stato.
0: Ah sì?
1: Sì, c'è stato questo equivoco ai tempi di Dance Bambolina, perché la promozione fatta all'inizio fu fatta, diciamo, ecco, per lanciarmi come DJ, ma era nelle mie corde, perché comunque ho il ritmo nel sangue, e quindi accettai, diciamo, nel primo anno di fare anche console, ma in realtà io rifiutai anche ingaggi molto importanti in radio, importantissime, come DJ, proprio per onestà intellettuale, perché essendo comunque sempre radicato nella mia coscienza, ho sempre cercato di portare avanti la mia vera natura, che è quella del canto dorato. Io canto, non mixo, cioè io produco dance, la canto, ma non la mixo, cioè nel senso, non è mai stato il mio. Quindi il termine DJ, parecchi magari ci sguazzerebbero, perché ovviamente, cioè, fa figo, no? Nel senso, caspita, cioè hai fatto successo con dei brani di dance, sei conosciuto come DJ, ma è sempre stato una buttata. Insomma, mai stato DJ in vita mia.
0: Ecco, chiariamo. Quindi io sono praticamente da quando è arrivato il singolo nuovo che dico grande DJ Roby Rossini, e mi sono sbagliata. Producer e cantante.
1: Non importa. Ho sempre avuto la voce come strumento, diciamo, lavorativo, e come anche modo di comporre, nel senso io ho sempre scritto musica da quando sono adolescente,
0: sì.
1: Ho sempre comunque avuto questa voglia di sfondare nel mondo, diciamo, della musica pop, mm-hmm. all'inizio, e portavo avanti, diciamo, la doppia identità, ovvero sia da una parte il discorso del cantautorato pop particolarmente legato all'elettropop, mm-hmm. che è stato molto legato al sound elettronico, cioè nel senso negli arrangiamenti ho sempre privilegiato comunque una partitura elettronica piuttosto che la classica pop song, diciamo, vecchio stile. Quindi ho portato avanti questo, ho portato i miei brani alla selezione di Castrocaro, di Sanremo nei primi anni 90. Contemporaneamente però avevo la mia, diciamo, indole dance, perché essendo un fan, diciamo, un amico della cassettina, Albertino, diciamo, il DJ Time,
0: sì, sì, sì, no? Sì, sì.
1: Delle situazioni che penso
0: maestri, maestri.
1: Per i ragazzi dell'epoca era una sorta di punto di riferimento assoluto. E nella mia testa, diciamo, molto molto competitiva dell'epoca, nel 92 dissi la famosa frase davanti agli amici: chissà che se un giorno lavorando e facendo bene, cercando di fare il meglio, posso arrivare a essere presentato da Albertino come numero uno della DJ Parade. Ovviamente fui spernacchiato da tutti quanti in maniera indecorosa. Invece 10 anni dopo esatti, numero uno sulla DJ Parade con Tanto Bambolina, e quindi questa cosa mi rende molto orgoglioso, perché poi da lì sono diventato numero uno assoluto in tutte le charts nazionali, comprese quelle televisive, ed è partita la mia carriera,
0: ed è partito tutto. Che bella, bellissima storia della serie. Non hai sofferto della sindrome dell'impostore, insomma, meno male. meno male.
1: Tanta gavetta, tanta gavetta, veramente sono molto orgoglioso di quei 10 anni, perché in quei 10 anni c'è stata una crescita esponenziale, passo dopo passo, facendo le giuste esperienze, prendendo 100.000 giusti calci in fascia, ma sempre andando avanti, perché c'ho quell'obiettivo e dovevo arrivarci. Poi ho avuto anche la fortuna di essere appoggiato dai miei genitori, che sono sempre stati i miei, ma indiscussi, i primi fan.
0: Sì, bello.
1: Questa è una cosa che bello, non è per bello. Tutti, perché so che parecchi sono osteggiati e hanno anche questa, purtroppo, quel debacle interna familiare. Io non ce l'ho avuta.
0: Meno male, questo è un vantaggio. Senti Roby, ma insomma, abbiamo fatto un quadro, le differenze tra producer, DJ, a parte il fatto che DJ e producer, specialmente in un ambito come la dance, sono ormai
1: collimano, certo.
0: E sono bravissime, e sono, parliamo, il primo che mi viene in mente è David Guetta, per esempio, certo. Che è anche musicista, cioè, certo. Voglio dire, si entra nella musica proprio in toto, però c'è questa cosa, grandi DJ, grandi producer e cantanti, specialmente nella dance, di donne ce ne sono pochissime, forse proprio, è proprio minimissima la quota, come si dice, la quota rosa, secondo te perché?
1: Interessante, probabilmente il fenomeno, diciamo, del musicale dance è sempre interessato, cioè, alla quota rosa, però poi ultimamente, diciamo, negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione finalmente ben definita.
0: Sì.
1: All'epoca, diciamo, ecco, probabilmente non c'era proprio neanche la io mi ricordo che neanche si presentavano, cioè esistevano le cantanti,
0: sì, le vocalist, le famose vocalist,
1: venivano a cantare i brani, diciamo, che magari si proponevano, no? Quindi comunque la cantante c'è sempre stata sin dai primi anni 90 nella dance, c'è sempre stata la cantante che poi dava il giusto colore,
0: sì,
1: alla canzone, no?
0: Sì, sì.
1: Però hai ragione, non c'è mai stata la DJ, che adesso invece sta cominciando finalmente anche a dare, anche molto più piacevole vederle in console, obiettivamente. Ne conosco alcune anche molto molto carine, anche diciamo di grande spessore umano, e quindi ne sono contento che finalmente ci sia tanta quota rosa.
0: No, pensavo che fosse più una questione di attitudine, perché ci vuole anche una certa attitudine per approcciarsi a un'attività musicale di questo tipo. Non lo so, forse un'attitudine più maschile che femminile.
1: Probabilmente era nascosta. Uh-huh. I tempi non erano maturi, no? Cioè, c'è stata una lenta evoluzione, un lento, diciamo, accostarsi alla professione DJ da parte delle ragazze, che adesso è diventata finalmente normalità. Ma non c'è, prima però, ecco, mi ricordo che la percentuale praticamente era 98% maschi e,
0: esatto,
1: 2% donne.
0: Adesso un pochino meno, sì,
1: un
0: è vero, vero.
1: Cominciamo un po' di più,
0: un po' di più. Va bene.
1: Ma come dire, Simonetta, se tu vuoi, insomma, mettiti in console, perché vogliamo vederti.
0: Guarda, io ho un'amica carissima che è stata una grande DJ, adesso non fa altro, è una DJ molto particolare, era la DJ del fuori orario, che aveva un gusto, ovviamente non faceva il tipo di dance che abbiamo sentito e che proponi tu, era insomma una scaletta che si rifaceva soprattutto alla musica inglese, gli anni 80, dark wave e tutte queste cose qua.
1: Sì.
0: Ed era diventata famosissima, però è rimasta lì, cioè nel senso che non c'è stato un ricambio. Anche qui nella nostra città ci sono i DJ, DJ set, però sono tutti uomini, pochissime donne, forse una o due, ma si vedono di rado. Comunque forza, dai, perché insomma Roby Rossini vi ha appena raccontato come ce l'ha fatta che è arrivato in cima alla DJ Parade, e quindi potete provarci anche voi, dimmi.
1: Ovviamente cioè, tutto ciò che è successo in quei 10 anni è stato, ci tengo a sottolinearlo, limpido e pulito, non ci sono mai stati compromessi, solo dura forza lavoro, ed è stata premiata solamente premiando ciò che ho presentato. Cioè io ho insieme ad Alex LeBlanc, mm-hmm, abbiamo avuto l'idea di Dance Bambolina, l'abbiamo presentata ad Andrea Prezioso, e Andrea Prezioso l'ha prodotto insieme al fratello Giorgio e a Marvin, e da lì è nato tutto. Ma anche negli anni precedenti io non ho mai fatto compromessi con nessuno, né sono sceso comunque, non ho mai chiesto niente, sono sempre stato premiato perché mi vedevano sul palco e mi portavano da altre parti sempre in maniera superiore, significa che ero bravo.
0: Ecco, quindi questo ti fa onore. Senti Roby, ma la dance in questo periodo, nel 2026, intanto da dove viene la dance che stiamo ascoltando, perché qualche riferimento sicuramente c'è, e soprattutto dove sta andando, cioè che tipo la musica da ballare dagli anni 60 ad oggi è cambiata moltissimo, non si suona praticamente più, ci sono suoni, come si dice, presi dai sintetizzatori in casa, ci sono programmi di tutti i tipi, l'analogico non esiste più, cioè il digitale, si possono fare canzoni di tutti i tipi, creare ritmi di tutti i tipi, ma io noto che c'è un pochino di cioè c'è un filo conduttore della musica da ballare adesso, secondo te qual è?
1: Ma sicuramente è cambiato tutto, innanzitutto nella fruizione della musica, mentre prima era molto più difficile, c'erano difficoltà oggettiva e pratica nel fare diciamo una serata DJ, perché comunque dovevi acquistare i dischi,
0: certo.
1: Portare tutto, cioè a volte ti chiedevano l'attrezzatura da montare, quindi dovevi avere comunque anche una sorta di mini service per poter fare delle serate, quindi sto parlando naturalmente dei primi anni 90, io ho vissuto anche quel periodo, quindi la fatica veramente fisica, oltre, erano
0: i valigioni con dentro i vinili.
1: Detti flyer,
0: sì, appunto, esatto.
1: Cioè, dove dentro c'erano praticamente penso 20 kg di dischi, quindi tu che quei dischi poi in vinile li dovevi andare a prendere magari il sabato, scegliere, quindi c'era tanto tempo, quindi era quella fruibilità della musica era completamente opposta da adesso, che invece vai su Spotify, sì, subito, capito? Scarica, fai, cioè è diventato completamente veramente più accessibile tutto, ma tutto è più accessibile, non solo la musica.
0: Sì, cioè, ma infatti adesso... ma è giusto anche così. Però tipo il ruolo della famosa Eurodance, l'Italo Dance, che ha dominato le classifiche per anni, adesso cioè, i producer, i cantanti anche, e le cose, le canzoni da ballare, cioè, arrivano praticamente da ogni parte del mondo, da ogni angolo, da ogni cameretta.
1: Allora, ogni canzone che senti, facci caso, che sia pop, che poi adesso la pop è molto dance, quindi pop dance, ma anche Annalisa è dance, sì, se la senti, quindi comunque cioè, è anche piacevole oggettivamente ascoltare gli arrangiamenti che sono usciti, specie quest'anno mi sta piacendo molto la playlist estiva che viene che senti in radio. Poi ho sentito il nuovo di Anna Pepe,
0: è bellissimo, bellissimo,
1: mi piace tantissimo, che poi dance, e quindi se sfatiamo questo rito, si fa dance, cioè nel senso, la cassa in quarto, il quattro c'è, la velocità anche, è semplicemente, diciamo, se tu poi la acceleri leggermente, cambi alcune dinamiche, allora a quel punto diventa club, però diciamo è pop dance.
0: Sì,
1: allora, per farti capire che tutto ciò che esce, tutto ciò che senti, comunque è già stato sentito, no? Mm-hmm. Nel senso che comunque molte cose vengono prese da idee, diciamo, degli anni 90-2000, come noi negli anni 90-2000 ci rifacevamo tanto agli anni 80,
0: certo,
1: e ai primi anni 90, non a caso io ho avuto successo grazie
0: con Tanzi Bambolina,
1: al rifacimento Italo Dance di un brano di Alberto Camerini nel 1982,
0: il quale Alberto Camerini a sua volta era un musicista pazzesco, un chitarrista sopraffino.
1: Io ho avuto il piacere e l'onore poi di conoscerlo e di condividere con lui i palchi molto importanti anche in Rai. Abbiamo fatto diverse dirette Rai dove abbiamo cantato insieme da Spambolino nelle due versioni mashupate, no? E quindi avere proprio vicino Alberto non è da tutti, quello è stato veramente un privilegio per me. E l'ho conosciuto naturalmente in maniera molto orgoglioso della versione fatta naturalmente nel 2000.
0: Beh, lui poi era un grande sperimentatore con i suoi dischi degli anni 80, per cui tutto quello che va al di fuori dei canoni per lui, insomma, era il pane quotidiano.
1: Un personaggio illustre.
0: Sì, alla grande.
1: Veramente. Senti, grandioso, e sono contento se viene sempre, diciamo, citato come merita. Molto spesso la gente è cattiva, si ricorda solo il discorso dell'Arlecchino elettronico,
0: no, Alberto.
1: È tutt'altro. Alberto è un mondo a parte,
0: un grandissimo turnista che ha suonato nei dischi dei più grandi, noi lo citiamo spesso. Senti Roby, il tempo a nostra disposizione sta per scadere, io chiacchiererei con te altre due ore ma non possiamo, dimmi un po' per quest'estate 2026 con Hype dove sei diretto?
1: Il brano è uscito da poco, è disponibile ovunque, l'etichetta Revamp Records mi ha dato appunto l'opportunità di poter fare questo brano al quale io tengo tantissimo, perché è stato scritto, diciamo, da me e da Di Marco, che è il musicista che ha già collaborato con Tito Mancino, con Julio,
0: sì.
1: Quindi comunque è stata una cosa molto molto molto bella, fatta in inverno e con l'idea di farlo uscire in estate. Poi, diciamo, è stato fatto un bel visual video che trovate su YouTube con protagonista la splendida Baby Luna, che so che all'ascolto e che saluto.
0: Dai! salutiamo.
1: C'è pure una bella ragazza nel video, quindi vedete ciò che abbiamo realizzato. E quindi ecco, è un brano diverso da ciò che ho proposto, forse anche più vicino a me in questo momento, per ciò che è la mia voglia di cantare, power pop. Mm-hmm. Ed è un brano, fammelo dire, che è praticamente il primo che io faccio rivolgendomi alla Gen Z, ai giovani di oggi, sì, ai ragazzi di oggi, mettendo però insieme anche noi della generazione, diciamo, X. E come l'ho fatto? A cosa ho pensato? Ho pensato appunto all'uso del cellulare. Qual è il gesto che ci accomuna, che accomuna le due generazioni? Il fatto di stare davanti a un telefono e cercare l'inquadratura migliore del reel, no?
0: Sì.
1: E poi pubblicarla su Instagram, perché se, cioè, e ci sentiamo un po' tutti star. Da là, diciamo, ho cercato di appunto creare un film luce generazionale. Spero di esserci riuscito.
0: Va
1: ascoltate,
0: beh.
1: Poi ditemi, poi ho. Insultatemi se ci sono riuscito.
0: No, ma beh, perché? Ma no, no, no, cioè, per così poco, no, no, no, ci mancherebbe. A parte gli scherzi, Robby, è stato un piacere. Ci salutiamo riascoltando la tua
1: grazie.
0: Hype. Buona grazie. Estate e un grande bacio a Roma.
1: Ah, grazie, te presenterò molto volentieri. Roma lo aspetta sempre.
0: Ok, grazie, buona estate, Robby.
1: Grazie,
0: ciao, ciao, ciao.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Subito alle celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nell'anno e mezzo alle spalle, oltre 5,5 milioni di euro di sequestri e confische da parte delle Fiamme Gialle nell'ambito della normativa antimafia e del contrasto alla criminalità organizzata. Scoperti poi quasi 800.000 euro di contributi europei indebitamente percepiti. Intanto saluta Parma il colonnello Gianluca Angelini, al suo posto come comandante Aniello De Vita in arrivo da Roma. Proseguiamo con la cronaca. Un 45enne denunciato dai carabinieri di Salso Maggiore per il furto di denaro ai danni di un anziano, approfittando di un istante di distrazione della vittima, si è impossessato di 200 euro appena erogati dallo sportello bancomat per poi darsi alla fuga. Decisivi i filmati della videosorveglianza e l'incrocio dei dati per risalire alla sua identità. Controlli straordinari invece da parte dei carabinieri sulla sicurezza sul lavoro, violazioni riscontrate in un cantiere edile di Parma, due le denunce, tra queste uno straniero irregolare in Italia. Ancora caldo torrido e allerta gialla nel Parmense, parliamo ovviamente di meteo. Oggi in pianura, temperatura massima sui 38 gradi, domani prevista per 39, domenica possibile colonnina fino a 40 gradi. Nel pomeriggio però non si escludono temporali sparsi, soprattutto sui rilievi dopo i rovesci con grandine e anche qualche allagamento registrati ieri nell'Alta Valtaro, in particolare a Borgotaro. E a proposito di meteo, con l'inizio dell'estate sempre più persone in movimento verso le località di mare, sul fronte viabilità Autocisa comunica che nei weekend estivi saranno rimossi tutti i cantieri lungo la 15 Parma-Spezia, ad eccezione di quello sul viadotto Gravagna. Lungo tutta la tratta garantita la disponibilità di due corsie nella direzione di traffico prevalente, misura in vigore fino a lunedì 5 ottobre. Gli spettacoli e la cultura con la rassegna Dedalo, curata dal giornalista, autore e conduttore Luca Sommi, che ha chiuso ieri sera in Piazza Garibaldi a Parma. Focus sulla politica internazionale e sull'attualità con lo studioso Alessandro Orsini e con Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia, tra gli artisti ad aver preso una netta posizione sugli attacchi di Israele in Palestina. E in chiusura c'è lo sport e il calcio. Pareggio ai mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i 16esimi di finale. Giappone se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Intanto novità dal mercato sui giovani: Mikolajewski verso il prestito a Lugano, al Parma arriva Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

Beat Yourself Up, Charlie Puth. Ben ritrovati, seconda ora di Newsroom. La prima se n'è andata in gran parte grazie alla nostra chiacchierata con Roby Rossini, producer e cantante. Non possiamo più chiamarlo DJ. Lui ci ha spiegato tutto. Adesso, ragazzi, io non lo so, da qualche settimana a questa parte, ogni giorno, è così da un po' di anni, ma non proprio così via una dietro l'altra, ogni giorno c'è una notizia che riguarda i Beatles, e anche oggi ce n'è una, no, non riguarda, sì, riguarda Paul McCartney, perché di fatto il pezzo è praticamente, anche se come tutte le canzoni dei Beatles erano firmate Lennon McCartney, questo è un pezzo assolutamente McCartney, e stiamo parlando di The Fool on the Hill, che è in assoluto una delle mie canzoni preferite. Stava in, in Magical Mystery Tour, l'album era quello. E perché ne parliamo? Perché è stato venduto il flauto d'argento che ha impreziosito appunto la canzone dei Beatles. È stato venduto all'asta, battuto per 23.000 sterline, che corrispondono a 27.000 euro. Sai che secondo me sono poche, però è anche vero che insomma questo flauto non era messo benissimo, eh. È stato venduto presso la casa d'aste Gardiner Howalgate nel Wiltshire, e lo strumento, risalente al 1959, apparteneva originariamente a Jack Ilroy, il flautista appunto che partecipò a quel brano dei Beatles, lui originario della Cornovaglia. Cornovaglia libera, libera Cornovaglia. Bisogna essere veri boomers per sapere da dove viene questa citazione. E sì, il flauto poi è passato in eredità al figlio Brian, che a un certo punto insomma ha deciso di metterlo all'asta. Tra l'altro il signor Jack si trasferì a Londra dalla Cornovaglia proprio per intraprendere la carriera di turnista tra gli anni 50 e gli anni 60, e oltre a lavorare con i Beatles partecipò anche e collaborò con icone del calibro di Bing Crosby, Marlene Dietrich, oppure ha partecipato a colonne sonore di film leggendari come per esempio le colonne sonore dei film di James Bond, della Pantera Rosa, quindi anche lì autori meravigliosi. Ebbene, il flauto se n'è andato, dicevamo non era messo benissimo perché era stato un po' trascurato negli anni, e addirittura in alcune sezioni era tenuto insieme con degli elastici, però a questo punto è stato venduto all'asta a un collezionista che se ne prenderà cura, e noi per ricordarci di quel flauto ovviamente ci riascoltiamo The Fool on the Hill 1967.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

È una canzone d'amore questa di Olivia Dean, quanto è carina. So Easy. Oh, prima delle news delle 4:30 possiamo sentire un pezzo nuovo di un ragazzo che ci piace veramente moltissimo. Si tratta di Somber che da quando ha iniziato ha convinto proprio tutti. È un candidato e pluripremiato ai Grammy, giovanissimo, ha dominato le classifiche di tutto il mondo sin dal suo primo grande successo Back to Friends nel 2025. In America hanno subito gridato al miracolo e in effetti Back to Friends è rimasta in classifica nella Billboard 100 per 52 settimane. Non parliamo poi di Spotify e delle classifiche alternative radio, dove ha dominato pure lì. Adesso è arrivato il momento di un nuovo singolo. Lui è, come abbiamo detto, giovanissimo, newyorkese, se non mi ricordo male, trapiantato a Los Angeles o viceversa, ma adesso controllo, anche perché la cosa che ci interessa poi è la sua musica, che finora ci è piaciuta sempre. My Body Isn't Ready, il nuovo singolo di Somber.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto allo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
1: Attacco hacker a Trenitalia. Il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, ha interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto di violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali e all'OXIRT Italia, in conformità della normativa vigente, e presentato denuncia alla Procura di Roma.
2: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì dal Consiglio di Amministrazione. L'ultima parola aspetta ora al Consiglio di Sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
1: Gli esteri. Il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Secondo una fonte citata da Press TV, la linea di comunicazione è stata creata nel rispetto della dichiarazione finale rilasciata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo per attuare le disposizioni dell'articolo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad.
2: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesante raid delle forze ucraine. Stamani si sono verificate esplosioni a Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti, e i residenti della regione annessa dai russi nel 2014 segnalano il volo di droni verso la città e l'attività dell'antiaerea russa. Ukrinform riferisce che il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione.
1: Il calcio. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli. Sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Anche questa va nella playlist spiaggia ignorante. No, nel senso non ignorante inteso come offesa, però proprio dentro tutto. Perché in una playlist estiva, pensata per andare in vacanza, ci vuole tutto e ci vuole anche questa. Le ragazze, Clara con San Giovanni, e c'è qualcuno che sicuramente ha messo anche questa. Era molto atteso il suo ritorno da 2 anni, è l'artista femminile più ascoltata in Italia, ha infranto ogni sorta di record, è diventato un fenomeno generazionale, 44 dischi di platino, 11 dischi d'oro, 4 milioni di copie certificate in Italia. È Anna, uscirà il 10 luglio con il nuovo album Million Dollar Babe, e questo è il nuovo singolo che segna il suo ritorno, White Girl Wasted.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

È scoppiato il caldo. The heat is on. È già da un po', caro Glenn Frey, indimenticabile Glenn Frey, che ci ha lasciato purtroppo nel 2016, un musicista pazzesco. Suonava tutto, tutto, sia per conto suo che con gli Eagles, naturalmente. E poi ha recitato anche qualche film, lo ricordo in Miami Vice, sicuramente poi anche Jerry Maguire con Tom Cruise. E vabbè, ogni tanto ce lo riascoltiamo o da solo, come in questo caso, o con gli Eagles, visto che la sua voce compare in singoli celeberrimi degli Eagles, Take It Easy, Tequila Sunrise e un sacco di altre belle cose. La musica adesso ci porta nel 2026, questo è un pezzo un po' più recente. Siamo con Conan Gray e il suo ritorno con The Best.

Young Again, questi sono gli Shine Down su Radio Parma alle 16.52. C'è una bella riflessione che i produttori o comunque tutto lo staff intorno a Odissea ha pensato di fare. Sì, il nuovo film di Chris Nolan non sarà proiettato per gli influencer. La Universal ha deciso di fare così perché in effetti ormai ci sono troppi dubbi sulla credibilità delle recensioni social. Il film uscirà il 17 luglio. Non ci sarà un'anteprima per gli influencer perché questi della Universal hanno capito che il pubblico, cioè come noi, gente normale che ama il cinema, che vuole andare a vedere i film belli, ormai è scettico verso le recensioni social e sta dando di nuovo centralità alla critica cinematografica tradizionale. Oh, era ora, È una presa di posizione netta, quella della Universal, che rompe quella che fino ad oggi è stata la prassi per qualunque film che avesse ambizioni al botteghino, ovvero organizzare appunto queste proiezioni anticipate per blogger e influencer, lasciando poi liberi di inondare i social di mini recensioni tutte entusiastiche. Non so se ci avete fatto caso, ancora prima dell'uscita ufficiale. Odissea di Nolan però ha abbastanza forza già in partenza. Oh, se sei Chris Nolan, che te frega degli influencer? Lo riporta l'Hollywood Reporter. Dopo l'anteprima mondiale del 6 luglio a Londra, il film verrà mostrato esclusivamente alla stampa specializzata, cioè devi essere un giornalista riconosciuto, esperto, che scrive per una testata autorevole, altrimenti in anteprima non te lo guardi. Scelta coraggiosa, se da una parte è sicuramente una dimostrazione di forza della Universal, dall'altra è anche una dichiarazione di fiducia totale verso Nolan, che ha una storia universalmente nota, premio Oscar, cast stellare, che più di più non si può. E insomma, è la fine del passaparola pilotato. Ci sono stati due casi, uno con Supergirl e l'altro con Pedro Pascal, The Mandalorian e Grogu, che avevano puntato molto sugli influencer, poi invece le persone hanno visto che c'era un misero 59% su Rotten Tomatoes e da lì lo scetticismo del pubblico si è aumentato ancora di più. Quindi se volete leggere le recensioni, leggete le recensioni di testate e giornalisti accreditati. Dobbiamo imparare a fidarci di chi le cose le sa, ecco. Intanto, Jamiroquai, When You're Gonna Learn. Yeah.

0: Con questo pezzo i Jamiroquai si rivolgevano soprattutto a quelli che non rispettano la natura. Siamo nel 1993, When You're Gonna Learn, quando imparerete a comportarvi un po' meglio nei confronti dell'ambiente, della natura. Insomma, musicalmente denunciavano questo in tempi non sospetti. Dunque oggi proprio non ci sta l'ultimo brano, per cui ci salutiamo subito senza canzone per arrivare alle news, e quindi vi auguro buon weekend. Naturalmente ci risentiamo lunedì poco dopo le 3. Per oggi però e per questa settimana abbiamo finito. Ciao.
1: Finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Ciao, pronta per le vacanze?
5: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
6: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
5: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
6: Farmacia Stadio Tardini.
5: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:59. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
7: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Subito alle celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nell'anno e mezzo alle spalle, oltre 5 milioni e mezzo di euro di sequestri e confische da parte delle Fiamme Gialle nell'ambito della normativa antimafia e del contrasto alla criminalità organizzata. Scoperti poi quasi 800.000 euro di contributi europei indebitamente percepiti. Intanto saluta Parma il colonnello Gianluca Angelini, al suo posto come comandante Aniello De Vita in arrivo da Roma. Proseguiamo con la cronaca. Un 45enne denunciato dai carabinieri di Sasso Maggiore per il furto di denaro ai danni di un anziano, approfittando di un istante di distrazione della vittima, si è impossessato di 200 euro appena erogati dallo sportello bancomat per poi darsi alla fuga. Decisivi i filmati della videosorveglianza e l'incrocio dei dati per risalire alla sua identità. Controlli straordinari invece da parte dei carabinieri sulla sicurezza sul lavoro, violazioni riscontrate in un cantiere edile di Parma, due le denunce, tra queste uno straniero irregolare in Italia. Ancora caldo torrido e allerta gialla nel parmense, parliamo ovviamente di meteo. Oggi in pianura, temperatura massima sui 38 gradi, domani prevista per 39, domenica possibile colonnina fino a 40 gradi. Nel pomeriggio però non si escludono temporali sparsi, soprattutto sui rilievi dopo i rovesci con grandine e anche qualche allagamento registrati ieri nell'Alta Valtaro, in particolare a Borgotaro. E a proposito di meteo, con l'inizio dell'estate sempre più persone in movimento verso le località di mare, sul fronte viabilità Autocisa comunica che nei weekend estivi saranno rimossi tutti i cantieri lungo la 15 Parma-Spezia, ad eccezione di quello sul viadotto Gravagna. Lungo tutta la tratta garantita la disponibilità di due corsie nella direzione di traffico prevalente, misura in vigore fino a lunedì 5 ottobre. Gli spettacoli e la cultura con la rassegna Dedalo, curata dal giornalista, autore e conduttore Luca Sommi, che ha chiuso ieri sera in Piazza Garibaldi a Parma. Focus sulla politica internazionale e sull'attualità con lo studioso Alessandro Orsini e con Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia, tra gli artisti ad aver preso una netta posizione sugli attacchi di Israele in Palestina. E in chiusura c'è lo sport e il calcio. Pareggio ai mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i sedicesimi di finale. Giappone se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Intanto novità dal mercato sui giovani: Mikolajewski verso il prestito al Lugano, al Parma arriva Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
8: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti. Ora la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
9: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
8: Quando mi ci porti? È lontano?
9: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
8: E li troviamo anche su Facebook.
10: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
11: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Attacco hacker a Trenitalia, il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, è interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto della violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali, presentata anche una denuncia alla Procura di Roma.
1: L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove il diragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
2: Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Il 118 è intervenuto sul luogo dell'incidente, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, in corso accertamenti.
1: Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tra le zone colpite la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera dello stato della Gaira. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina, scomparsa dopo il terremoto in Venezuela. La donna è originaria di Balestrade, comune in provincia di Palermo.
2: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola aspetta però al Consiglio di sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
1: MotoGP. Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e a Costa. Quarto augura poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez, cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. Partiamo dalla sanità e dalle polemiche che vanno avanti da giorni per quanto riguarda la Casa della Salute di San Secondo. Carenza di personale, condizioni critiche sotto il profilo organizzativo e dei carichi di lavoro, rischio di ripercussioni sugli 8 servizi complessi gestiti. Oggi, per queste ragioni, il presidio promosso dal sindacato CISL, c'era anche il consigliere regionale di Forza Italia Pietro Vignali, che fa un'interrogazione e chiede alla giunta regionale di dare spiegazioni. Ora le celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nell'anno e mezzo alle spalle, oltre 5 milioni e mezzo di euro di sequestri e confische da parte delle Fiamme Gialle nell'ambito della normativa antimafia e del contrasto alla criminalità organizzata. Scoperti poi quasi 800.000 euro di contributi europei indebitamente percepiti. Intanto saluta Parma il colonnello Gianluca Angelini, al suo posto Agnello De Vita, in arrivo da Roma. Proseguiamo con la cronaca. Un 45enne denunciato dai carabinieri di Salso Maggiore per il furto di denaro e i danni di un anziano derubato dei 200 euro appena ritirati dal bancomat. Controlli straordinari invece da parte dei carabinieri sulla sicurezza sul lavoro, violazioni riscontrate in un cantiere edile di Parma, 2 le denunce, tra queste uno straniero irregolare in Italia. Cambiamo pagina, ancora caldo torrido e allerta gialla nel Parmense. Oggi a Parma temperatura massima di 38,7 gradi, domani prevista per 39, domenica possibile colonnina fino a 40 gradi, ma da mercoledì prossimo è atteso un calo delle temperature. Ieri pomeriggio intanto temporali sparse, grandine in Alta Valtaro con qualche allagamento registrato a Borgotaro. E a proposito di meteo, con l'inizio dell'estate sempre più persone in movimento verso le località di mare. Sul fronte viabilità, Autocisa comunica che nei weekend estivi saranno rimossi tutti i cantieri lungo la 15 Parma Spezia, ad eccezione di quello sul viadotto Gravagna. 2 corsie nella direzione di traffico prevalente garantite su tutta la tratta. Siamo agli spettacoli, alla cultura, con la rassegna Dedalo, curata da giornalista, autore e conduttore Luca Sommi, che ha chiuso ieri sera in piazza Garibaldi. Focus sulla politica internazionale e sull'attualità con lo studioso Alessandro Orsini e con Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia, tra gli artisti ad aver preso una netta posizione sugli attacchi di Israele in Palestina. In chiusura c'è lo sport e il calcio. Pareggio ai mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i 16esimi di finale. Giappone se la vedrà con il Brasile di Ancelotti. Intanto novità dal mercato sui più giovani: Mikolajewski verso il prestito a Lugano, al Parma è ufficiale, arriva Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione della nostra Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
6: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che il bilancio di vittime italo-venezuelane per il sisma è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. In arrivo in Venezuela un centinaio di soccorritori italiani.
1: Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia, con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. Venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo, non ce l'ha fatta. Nuovo record di caldo nel Regno Unito per il terzo giorno di fila, raggiunta quota 37 gradi.
2: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 26 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alt. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari.
1: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà. Sono le violazioni subite da alcuni passeggeri di Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti.
2: Ed ora Pechino, dove un piccolo aereo, grande all'incirca quanto un'automobile, si è schiantato oggi contro il grattacielo più alto della città. Intorno all'edificio la polizia ha chiuso alcune strade al traffico e ha impedito ai passanti di scattare foto e riprendere la scena. Due vetrate ai piani alti della torre, alta 528 metri, sono state danneggiate dall'impatto. Non risulta finora alcun commento ufficiale, il bilancio di eventuali vittime resta incerto.
1: MotoGP, Marco Bezzecchi scatenato nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Olanda. Il romagnolo dell'Aprilia ha dominato le prime libere del mattino, poi si è messo davanti a tutti anche nelle prequalifiche di Assen. Con il tempo di 1:31:123 ha preceduto il compagno di marca Raul Fernandez alla KTM di Pedro Acosta. Quarto tempo per il giapponese Ayogura, quinto e sesto per le due ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per entrambi i piloti del team Gresini. Sia Alex Marquez che Aldeguer sono stati visitati al centro medico. Il primo ha rimediato una contusione alla spalla sinistra e delle abrasioni. Il secondo una contusione importante a livello toracico ed è stato trasportato in ospedale ad Assen per ulteriori accertamenti.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. Partiamo dalla sanità e dalle polemiche che vanno avanti da giorni per quanto riguarda la Casa della Salute di San Secondo. Carenza di personale, condizioni critiche sotto il profilo organizzativo e dei carichi di lavoro, rischio di ripercussioni sugli 8 servizi complessi gestiti. Oggi, per queste ragioni, il presidio promosso dal sindacato CISL, c'era anche il consigliere regionale di Forza Italia Pietro Vignali, che fa un'interrogazione e chiede alla giunta regionale di dare spiegazioni. Ora le celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nell'anno e mezzo alle spalle, oltre 5 milioni e mezzo di euro di sequestri e confische da parte delle Fiamme Gialle nell'ambito della normativa antimafia e del contrasto alla criminalità organizzata. Scoperti poi quasi 800.000 euro di contributi europei indebitamente percepiti. Intanto saluta Parma il colonnello Gianluca Angelini, al suo posto Agnello De Vita, in arrivo da Roma. Proseguiamo con la cronaca. Un 45enne denunciato dai carabinieri di Salso Maggiore per il furto di denaro e i danni di un anziano derubato dei 200 euro appena ritirati dal bancomat. Controlli straordinari invece da parte dei carabinieri sulla sicurezza sul lavoro, violazioni riscontrate in un cantiere edile di Parma, 2 le denunce, tra queste uno straniero irregolare in Italia. Cambiamo pagina, ancora caldo torrido e allerta gialla nel Parmense. Oggi a Parma temperatura massima di 38,7 gradi, domani prevista per 39, domenica possibile colonnina fino a 40 gradi, ma da mercoledì prossimo è atteso un calo delle temperature. Ieri pomeriggio intanto temporali sparsi e grandine in Alta Valtaro con qualche allagamento registrato a Borgotaro. E a proposito di meteo, con l'inizio dell'estate sempre più persone in movimento verso le località di mare. Sul fronte viabilità, Autocisa comunica che nei weekend estivi saranno rimossi tutti i cantieri lungo la 15 Parma Spezia, ad eccezione di quello sul viadotto Gravagna. 2 corsie nella direzione di traffico prevalente garantite su tutta la tratta. Siamo agli spettacoli, alla cultura, con la rassegna Dedalo, curata da giornalista, autore e conduttore Luca Sommi, che ha chiuso ieri sera in Piazza Garibaldi. Focus sulla politica internazionale e sull'attualità con lo studioso Alessandro Orsini e con Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia, tra gli artisti ad aver preso una netta posizione sugli attacchi di Israele in Palestina. In chiusura c'è lo sport e il calcio. Pareggio ai mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i 16esimi di finale. Giappone se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Intanto novità dal mercato sui più giovani: Mikolajewski verso il prestito a Lugano, al Parma è ufficiale, arriva Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione della nostra Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, INFE e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali, i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
1: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
2: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
1: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'altro. La GIP Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
2: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
1: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. Partiamo dalla sanità e dalle polemiche che vanno avanti da giorni per quanto riguarda la Casa della Salute di San Secondo. Carenza di personale, condizioni critiche sotto il profilo organizzativo e dei carichi di lavoro, rischio di ripercussioni sugli 8 servizi complessi gestiti. Oggi, per queste ragioni, il presidio promosso dal sindacato CISL, c'era anche il consigliere regionale di Forza Italia Pietro Vignali, che fa un'interrogazione e chiede alla giunta regionale di dare spiegazioni. Ora le celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nell'anno e mezzo alle spalle, oltre 5 milioni e mezzo di euro di sequestri e confische da parte delle Fiamme Gialle nell'ambito della normativa antimafia e del contrasto alla criminalità organizzata. Scoperti poi quasi 800.000 euro di contributi europei indebitamente percepiti. Intanto saluta Parma il colonnello Gianluca Angelini, a suo posto Agnello De Vita, in arrivo da Roma. Proseguiamo con la cronaca. Un 45enne denunciato dai carabinieri di Salso Maggiore per il furto di denaro e i danni di un anziano derubato dei 200 euro appena ritirati dal bancomat. Controlli straordinari invece da parte dei carabinieri sulla sicurezza sul lavoro, violazioni riscontrate in un cantiere edile di Parma, 2 le denunce, tra queste uno straniero irregolare in Italia. Cambiamo pagina, ancora caldo torrido e allerta gialla nel Parmense. Oggi a Parma temperatura massima di 38,7 gradi, domani prevista per 39, domenica possibile colonnina fino a 40 gradi, ma da mercoledì prossimo è atteso un calo delle temperature. Ieri pomeriggio intanto temporali sparsi e grandine in Alta Valtaro con qualche allagamento registrato a Borgotaro. E a proposito di meteo, con l'inizio dell'estate sempre più persone in movimento verso le località di mare. Sul fronte viabilità, Autocisa comunica che nei weekend estivi saranno rimossi tutti i cantieri lungo la 15 Parma-Spezia, ad eccezione di quello sul viadotto Gravagna. 2 corsie nella direzione di traffico prevalente garantite su tutta la tratta. Siamo agli spettacoli, alla cultura, con la rassegna Dedalo curata da giornalista, autore e conduttore Luca Sommi, che ha chiuso ieri sera in piazza Garibaldi. Focus sulla politica internazionale e sull'attualità con lo studioso Alessandro Orsini e con Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia, tra gli artisti ad aver preso una netta posizione sugli attacchi di Israele in Palestina. In chiusura c'è lo sport e il calcio. Pareggio ai mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i 16esimi di finale. Giappone se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Intanto novità dal mercato sui più giovani: Mikolajewski verso il prestito a Lugano, al Parma è ufficiale, arriva Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione della nostra Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
8: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
9: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
8: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alto. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
9: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
8: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia. Alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
9: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
10: Good Vibration. RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
3: Sono le 21:00.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. Partiamo dalla sanità e dalle polemiche che vanno avanti da giorni per quanto riguarda la Casa della Salute di San Secondo. Carenza di personale, condizioni critiche sotto il profilo organizzativo e dei carichi di lavoro, rischio di ripercussioni sugli 8 servizi complessi gestiti. Oggi, per queste ragioni, il presidio promosso dal sindacato CISL, c'era anche il consigliere regionale di Forza Italia Pietro Vignali, che fa un'interrogazione e chiede alla giunta regionale di dare spiegazioni. Ora le celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nell'anno e mezzo alle spalle, oltre 5 milioni e mezzo di euro di sequestri e confische da parte delle Fiamme Gialle nell'ambito della normativa antimafia e del contrasto alla criminalità organizzata. Scoperti poi quasi 800.000 euro di contributi europei indebitamente percepiti. Intanto saluta Parma il colonnello Gianluca Angelini, al suo posto Agnello De Vita, in arrivo da Roma. Proseguiamo con la cronaca. Un 45enne denunciato dai carabinieri di Salso Maggiore per il furto di denaro e i danni di un anziano derubato dei 200 euro appena ritirati dal bancomat. Controlli straordinari invece da parte dei carabinieri sulla sicurezza sul lavoro, violazioni riscontrate in un cantiere edile di Parma, 2 le denunce, tra queste uno straniero irregolare in Italia. Cambiamo pagina, ancora caldo torrido e allerta gialla nel Parmense. Oggi a Parma temperatura massima di 38,7 gradi, domani prevista per 39, domenica possibile colonnina fino a 40 gradi, ma da mercoledì prossimo è atteso un calo delle temperature. Ieri pomeriggio intanto temporali sparsi e grandine in Alta Valtaro con qualche allagamento registrato a Borgotaro. E a proposito di meteo, con l'inizio dell'estate sempre più persone in movimento verso le località di mare. Sul fronte viabilità, Autocisa comunica che nei weekend estivi saranno rimossi tutti i cantieri lungo la 15 Parma-Spezia, ad eccezione di quello sul viadotto Gravagna. 2 corsie nella direzione di traffico prevalente garantite su tutta la tratta. Siamo agli spettacoli, alla cultura, con la rassegna Dedalo, curata da giornalista, autore e conduttore Luca Sommi, che ha chiuso ieri sera in piazza Garibaldi. Focus sulla politica internazionale e sull'attualità con lo studioso Alessandro Orsini e con Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia, tra gli artisti ad aver preso una netta posizione sugli attacchi di Israele in Palestina. In chiusura c'è lo sport e il calcio. Pareggio ai mondiali nella notte sia per Suzuki che per Cercati, entrambi staccano il pass per i 16esimi di finale. Giappone se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Intanto novità dal mercato sui più giovani: Mikolajewski verso il prestito a Lugano, al Parma è ufficiale, arriva Simone Lontani, classe 2008, bomber della primavera del Milan. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione della nostra Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali, i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
9: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
10: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
9: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alto. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
10: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
9: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
10: È tutto, buon proseguimento di serata.
8: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

RBR. Good Vibrations.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.

di quella sera. Che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così.

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con

Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.